pedas annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da quesco tu, questo savaier, ci dis in tret ora lur paraier, nu spoiator, in office bun,

un magistrat be cunchantar non es affat. Er il scolars vezessen la stria, schatüt ils manessers in fossa via, c'è catastrofa, schaminciunis revoluzer, un per un da quesco tu quai storsavair, ci dicen retor lor parair, lo spoiator in ufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da questi nus afar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a mon starnut, i vol fects nabe chansuns, unter chanuns e caporiuns, da quesco tu quae storsavair, ci dicen retor lor parair, nos poiator in ufis bun.

dit un magistrat, pe cunciantar, non es affat. Mo il profet, in patria stretta, fin già più bot, ed oz na letta, no vaglia nulla. Che vos far, contra il vent, no post pisciar, forza ci sa, c'ha cunir dal tempo, tu fin già dall'oggi da vent, e c'ha per cas nossa cultura, l'unesa moi dalla malura, e svez in gioci zamanà, nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craias tu, più blers notins, fi stat da più.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sull'om und drau ils usits vels grischuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grischuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von un dic ti virf da nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, co foglias d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio ti las asch scurantades.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tot il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est 6. Meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A Brinzals è la dislocazione preventiva della popolazione in Pass Pilunsch. E la leggenda della musica country Dolly Parton è morta con 80 ont. Ho stati aura da stat con Blair Soleil e fino a 28 grazie a Quira. La Vishnanka Albula Alvra fa libera la via per la dislocazione da Brinzals. La radunanza comunale ha approvato la revisione parziale corrispondente della planizzazione locale. Quai un'anima main con 40 ter nulla vus e senza discussions.
2: Ossa ponersce fei des zones da viaggir speciales per midar domizil e cheglia dal Vagni Vishnanka ant il quartier Faderna e da Castic compogna vis-à-vis dalla scuola. Interessos da Brinzals pon viaggir als dus lis e nov da cesa. Il taranci d'ovra persiva è siero. Ad Alvagni vigna il messa a disposizione antras in regruppamant da taragn a Castì ol come indrecz da compra pil taragn. Las novas zones da viaggir en reservadas durant diejons suletta manch per quels chi dislocation. Bec perseguito an avant vigna il lida vazzerols vest. Lo ol come in bec podia sirar il taranci d'ovra. Quel clair ea dalla radunanza comunale d'Alvra è ossa faccia un passo importante per la dislocazione preventiva da Brinzals. Federico Belotti, redazione Grigion Central.
1: Per finanziare il sviluppo dell'Armada svizzera, alla Commissione de Finanze del Cusseil des Centuns faccia una nuova proposta. Concret, due la taglia sin la plivalur venir augmentada pipauc che planizzata al Cusseil federal. Nomnada main per 0,2 en stal per 0,5 punts procentuals. Blinavant du hai già l'on proxim dar in fond d'armament. Con quel podes l'armada minch ons revenir fina 6 miliardas francs supplementars. Tranter auter du hai il fond venir finanzia con danes, che in fin usse venit stuvrats per paiar debits dal temp da corona. Sca proxim tracta la facenda la Commissione per la politica da segirezza dal Cusseil des Chantuns. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 80 ons. Sco se spledader da pressa a Gitch saia ella morta vida cancer. An conoscenta è la venida per canzun sco Jolene un 9 to 5. An tot in vence cinz canzuns da ella arrivada sin den prim platz en la parada da hits da country. La morte di Dolly Parton ha procurato per le reazioni da musicisti e musicisti, ma era dalla politica. Uscia a tranter auter il presidente americano Donald Trump annuncia da mettere in l'antir paese le bandiere per inemna a mesa asta. E nos restain en els Stati Uniti. Là continuesce il conflitto commerciale con il Canada. Guai, sventre che le trattative da dazi strante le due paiais han faccio naufragi la fin demna passata. Il Canada reagisce usa sinels dazi americans da fino a 50% con contra dazi da 15 fino a 50% sin var 700 produkts americans. Tenore il ministro da finanzas canadais munti a quai a dazi en una valur da var 16 milions francs. Ils novs dazis duan entrar in vigur ils 8 settember. E per finir anctar la concorrenza machadada dal tennis. En el rom del US Open an Belinda Bencic ed l'italian Flavio Cobolli dumagnà il pass en el mezzfinal. Els an gudagnà contra il duo Serena Williams e Carlos Alcaraz con 5-4 e 4-1.
3: La meteo.
1: Oggi è dar aura scicce con Bepaux Nivels e Blair Soleil. A qui arriva la temperatura fino a 28 gradi, in la Surselva fino a 26 gradi, ad in la Val Müstair fino a 22 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Il pass dell'Alvra è oggi durante il dì serrà per via della vursa costruzione, in adatna ginge via ment. Era da maun il pass per via della vursa serrà dalle 8 fino alle 5. In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Allora, dicessi Daniel Attac, questo dì da Marco Dias, 26 da Wasch, avant, dovrei però, come un caffè.
3: RTR, dalla Damau alla Saira.
5: Mesnom, Livio Fofa, se ci vedi un bel e buonissimo dì.

Pink, qui è però RTR con Trust Folly. Dis mercoledì 26 d'agosto, oggi è il Dì Internazionale d'Anciccia Ningiun, nu pledainta jent, sur de quai nus adaveli isce jent. Also, i dis isce un pain penibile, oh? Ja, che noi persone ci hanno fatto di dire a comprare qua in bottia, per vi c'è l'impressione che tutti El a ai desun c'è la l'impressione che tots vet in allora o forza cisa sura e saggio donta qua ci fisto di shots anniversari a mince di dovre quai minchun otes nepe al di internazional del palperi de toaletta. In China parri se dovrei schon antil 14 centinaire palperi de toaletta o se savei schon là perché ci se può dovre quis palperi de toaletta respectas cinesi, las cineses. E il più importante di questa invenzione quella sabadi ad una pur cur ci se metta al maun pro la rola e sabada ce le svöda ci deslabe per mo certun. Di mena al di internazional del palperi della toaletta, quel fira ci sis propi content chalis dosai. E saut c'è già palperi da toaletta a cum naivel mainch con un buon programma da radio e sabada pur curcial manca co importaun chalis.

0: co comienza in sé bein vos di. Per mai, Claire e do Frablers Cafés, e allora con un chut sul calendar, anzi, noi abbiamo la mia agenda, di prese sul calendar, e hanno venire nulla al primo su Facebook, TikTok, Instagram, na, al primo un chut sul calendar. E per vedere c'è una riente cifra, ho tenuto la data da dots, ed è il 26 dal 8 dal 26. Forse c'è uno c'è Marida Oz o ci dà Popins, ci ha un'ora da una vita intera, una bella cifra. E l'ora però eravamo visti, il 26 da oggi del 1956 è stata una data che ha mudà le ciambre di un'una per aduna. Oz avanza e tanto ons, e ne è comparuta la prima e ada la Bravo! Vuol dire, tutti questi sono zot, ma di già ne ha da zot 85. A un let X ne ha dalla gazzettina pendu un post del star prediletto la parai, let le storie delle stile, le stiline della musica e hai. Era in price quai, c'è papi e mamma non hanno mai zafidà da sadir. Ci nos veni in spranza, ci sa buccia un ocello, al Dr. Sommer Team, naturalmente, ma Claire a tots nu plagea, questa gazzettina sunita era ciutra in archiv. Dal 1968 a SRF nempe domandane ad personas c'è es dijon su de quai ci sa polera anti la Bravo italiana ad c'è ci a un dit.
1: Mi sieht in scho ja si c'è einfach de dumme Ausdruck sleri Gesichtsausdruck furchtbar so einfach wenn man sie da in den Augen anschaut das richtig eileer.
0: Allora un magister genommen Hans Keller ci ha porta sul punkt c'è la Bravo is.
2: Es sind Leute die ihres Ich verloren.
0: Incredibile.
3: Oh? RTL informativ e divertent.
0: Vuol dire c'è fitch Blair per non gli dire tots a un pers X ne ha da Lion Yao. E Osalani naturalmente sa vair. C'hai pendea pro tai o der pro vu sco prim poster Bravo vi della parai. Scrivai omo pliant tramitai messaggi a buca su 079-200-7007. C'hai regordanzas aut vu videla Bravo, c'hai poster prendea provu in ciombra. 079-200-7007, ningiuna tema, dun tradina ningiun. Tutora quest per milions citai il nostro RTR.

0: zonas da viaggiar specialas per la translocaziun. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 91 anni vida cancer. An conoscenta è la venida per canzuns co Jolene u 9 to 5. Sco reaccions in la morte da Parton al president american Donald Trump annunzia da mettere in l'antir paiais las bandieras per inenna a mesa asta. Suenter il scrivs terra trembles a Venezuela reprende l'aeroporto internazionale a Caracas puspe il managi l'en 1 settembre. L'aeroporto è venido già ferma ma in tras il terra trembles da pivar dus mais el stasera per sgols commerciales.
1: La meteo
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
3: Jons, da è una bellezza di sta adonta senza giacca, bec un t-shirt nuiesi, ossa da questa zura sorcia actualmente 4 grazie a meden, deja squal, duda gin zur selva e saides a quaira. Ma quai za muda oz durante il di, dan empe un di cum bler sulai e bepacas nuvlas e divenia moneda chat. Fin 28 gradi a Quaira, 22 fin 27 gradi in Grigion Centrali di Engiadina Bassa e maximalmente 21 gradi in Engiadinata.
1: Vias e traffic.
3: Al pass dall'Alvra es oz durant il di sarà quai per vida la urs da costruzione in udan in giungi via Maint, ier dumaun es al pass sarà per vida la urs e quai ad una dallas 8 vanura fin alas 5 domazzi. Ed in Val Calanca resta la via Tantor Molina e Arvigo serada per vida dallas bodas. A tots quest ci sono inviadi, fat attenzione e buon viadi. Il nuovo festeggiare oggi 70 anni, dopo la prima Bravo, la gazzettina che mi ha letto, forza verde, ma non è però più c'è un zoppa, e è la gazzettina che ha pisserà per blare le discussioni di morale in postut, er per il dottor Sommer Timidi. Non si sa dove essere fatta una ricerca, però persone si ha domandato, c'è persone sono veramente quelle che leggono la Bravo e un magistra manial seguente.
4: È sind Leute, die ihres Ich verloren.
3: Hai, relativ manch brutal, ha? Schavut erpers vos aien zaves, vos jau, ha? Ma ho visto queste belle algordanze, videla bravo, e allora tramitai un messaggio tavela. Nulla in savare, c'hai poster della bravo, pende provu videla parai, o c'hai esperienze da giù le fatte con la bravo. 079-200-70-07, tramitai vos messaggi, e hai ningun non irà ad alda, non tradin nulla tutt'ora. E questa città è Glen Altossa, RTR.
1: RTR. Unic e simpatic.
3: Ma per questo stai io, oh? Per questo non li è, non ti la bravo, io sposto, ci pendeni, non so ciò.

23 minuts dalla sets, io sono venuto romantic. Con Brian Adams, everything I do it for you. Buon dì.

0: Fini con romantica!
1: Ed es ora da star su des 9 minuts da las 7 esi. A forza stato mo 2 minuts e letti te claut l'impulsi. Da mo nu es nempe un bellissimo di da sta e l'impulsi da dote es un pa scofat per qua io un o celza da ti da forza mugnada da dire a fare una bella tura, una bella gita forza in Engiadina.
2: RTL Impuls.
1: Hey, per questo ci sto l'ora fanno almeno una gita acustica. L'inart che andrà è sempre ciamina in etappe tra tutta l'Engiadina, qua davanti dalla Fontana Lunghin, lung a Len. E qui stiamo nella quinta delle etappe in Engiadina Bassa. Oz da duna da las attrazioni da Zernetz. Na nulla il balda marunz, er nulla la maisa radonda, din per sé, Claire Chai, oh?
3: Ant il centro del Parc Nazionale a Zernetz. Il film Panoramix accatta al terz plan. Suletta mainch ils malets kinten e la musica ant il fons. Per eneda nignes explicazions e nins commentaris. La flora e fauna von front alla ferdaglia e dal bletsch. Il contrast su onda. Il bisem d'insects durant en de da caleires. Einten la contrada invernala si calma comparan ar blangas bain camufladas. E na ulteriore midada dalla scena, uals ramouren e corren aval. A neccia mainch compara en scot chamuchs. Its pitchens treneschen lor muscles. Il loos ches barbet e na icona del Parc Nazional zametta an scena. A moda regulara, squintermezzos, zapregianta e na contrada montagnarda, salvadia, cum bler gut e cemmas multifaras. Il Parc Nazional, cun da pregiant 170,34 km quadrats, e na scia il amprem d'avost 1914. La natera vin sur la scheda a Sassetz, is attracta den reservat unic einten las Alps. Covin observò, documentò e perscrutò per amatori da viandar rigen regles severas.

0: Fuss stata la boda al Pizzcengolo a novanz previsibla? S'avessi schnü serrer las sendas in die Laval Mondaschka, isch ja las ot persunas in gita in die Laval no fussen mortes pro quella tragedia? Quai sto decider ossa al jüdisch regional a Malögia. Marco di Abanuresi, as 26 d'Oas, da Gevusch, un bun di. As ultims duai diz es stat quel process. Cinc persunas sun accusadas, tant rater ercusliera nazionale Anna Giacometti, ci dera in quella iada presidenta da Comun da la Bergiaglia. I l'interesse per quist process es stat in tot la Svizzera fitschig grond, tot las medias an rapportà. Per nu es stat prescheint, puntragina, Georg Luzzi.
1: Tots ils cinc jurists, dels accusats, pretenden in lur pledoyers che lur mandants che sono accusats causa omicidi de negligenza nien declarats sco nö culpabels. La procura pubblica da Sievart dis che si nio fac spalz pro la valutazione del privel e propone una multa de raps.
0: Ai, osso in tantes dit tot il process in se it a fin er saira la sentenzia del cas quella da qua ci descapita a svancitrai da oas del 20-27 di mena avanter precis nuovons. Quella vien il repreleta a 4 de settembre a Puntragigna. Claire, ce nu se teniain sul curain, di giolo zavair depu de quel process, tot in forma compacta per Teichler, ma per liardos in rtr.ch.

0: 20 minuti di la sezza già vuci un buon dì, forse ci stazio un po' in più tardi, allora non ho forza a mo dul dì. Al 70 feste già quella gazzettina ci accompagna a noi tutti durante la nostra gioventù, forse eravamo un po' in più tardi, ci hanno tutti un lit, un'eada. Certas paginas lieni aperta, ma in altre sotto la quarta da let e differentes paginas pendeni allora vi dalla parai dalla ciombra. Io d'un pro, hai eriau na let a Dr. Sommer e la love story. I pro mai pendem posters, orda la bravo vi dalla parai. O sapu, ma ne ada e qua mo lunch. I provu. C'hai posters or della bravo pendem provu vidala parai. O c'hai al gordon to out vidala bravo o eshut prut. O deri provu con la bravo er e jete che vuse di jet. Questi lien la bravo, questo ni je.
1: Mi seht sind schon da, sie sind einfach der dumme Ausdruck, leere Gesichtsausdruck, furchtbar. Also einfach, wenn man sie da in den Augen anschaut, das richtig eine Leere.
0: Ei, jete tu nei ne ada. Schisa ta velea, ci lea, insomma, la bravo. Ma forse si provu er e jete scopro Alexi Marcus. A voi non leer la bravo alla zoppata, perché vos gentuars ven a scontro qua. Tramitai un messaggio su 079-270-97 vossas algordaunces vide la bravo. O simplemente ci si è stato un po' impenibile. Almai c'è il poster, ci pendea, provu, vide la parai, ci vuole tutto orda la bravo. Iausa teradrish, ci promai pendea per luna Samantha Fox. E per cella, Kim White, c'è nota klein, ossa qui è con Cambodia. Posters, c'è vero della bravo, e ci pendem pro mai giombra. 079-270-97, ma lexin vossas algordanzas, e mi della bravo.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu nom Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. A Brinzals è la dislocazione preventiva della popolazione in Pass Pilunch. E la leggenda della musica country Dolly Parton è morta con 80 anni. Oz stati aura da stat con Blair Soleil e fino a 28 gradi a Quira. La Vishnanka Albula Alvra fa liber la via per la dislocazione da Brinzals. La radunanza comunale ha approvato la revisione parziale corrispondente dalla planizzazione locale. Quai un'anima main con 40 ter nulla vus e senza discussions.
2: Ossa ponersce feide zone da viaggiare speciale per medar domicil e quella dal Vagni Vishnanka, in il quartier Faderna, e da casti compagna vis-à-vis della scuola. Interessos da Brinzals pon viaggiare als dus lis e nov da cesa. Il taranci d'ovra persiva è siero. Ad Alvagni vigna al messa a disposizione entras in regruppamento da taragni a casti o il come indrezz da compra pil taragni. Las novas zones da viaggiare in reservadas durant diejons su letta manc per quels ci dislocation. Bec perseguito an avant vigna il lì da Vazzarols vest. Lo o il come in bec podia serare il taranci d'ovra. Quel cler ea dalla radunanza comunale ad Alvra e ossa faccia un passo importante per la dislocazione preventiva da Brinzals. Federico Belotti, redazione Grischun Central.
1: Per finanziare il sviluppo dell'Armada Svizzera, alla Commissione de Finanzas del Cusseil des Centuns faccia una nuova proposta. Concreto, due la taglia sin la pli valur venir augmentada pipauc che planisado il Cusseil federal, num nada main per 0,2 en stal per 0,5 punct procentuals. Plin avant, due già l'on proxim dar in fond d'armament. Con quel, podes l'armada minch onser venir fin a 6 miliardes francs supplementars. Tranter auter due il fond venir finanzia con denes, che in fin usse venitz duvrats per pagar debits dal temp da corona. Sco proxim tracta la facenta la Commissione per la politica da sicurezza del Cusseil des Chantuns. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 80 anni. Sco se spledader da pressa a Gic saia ella morta vida cancer. An conoscenta è ella venida per chansuns sco Jolene u 9 to 5. In tot an vence 5 ovras da della contengila in prim platz en la parada da Hits the Country. La mort da Dolly Parton ha procura per bleras reaktions da musicistes e musicists, mo er da la politica. Uscia a tranter auter il president american Donald Trump annuncia da metter en lentir paiaes las bandieras per inemna a mesa asta. En us restain en el Staris Uniz. La continuesce il conflict commercial con il Canada. Quai so entre che la trattativa sta dazi strand les dus paiais an fac naufragi la fin demna passada. Il Canada reagesce usa sin els dazis americans da fina 50% con contra dazis da 15 fina 50% semplirs produkts americans. Tenor il minister da finanzas canadais munti a quai a dazis en ina valur da var 16 milions francs. Ils novs dazis doan entrar in vigur ils 8. September. Suenter ils grefs terra trembels a Venezuela reprenda l'aeroport internazional a Caracas puspe il managi l'en 1. September. L'aeroport è venido ne già ferma ma entras es terra trembels tapi var dus mais el sta serra per sgols commerciales. Schol gestionari del aeroporto ha annunciato due in els gols internazionals l'encette venir realizzats con terminals provisorix. Tar ils terra trembels, ils vence 4 da cercle dur, en tenor autoritats passa 6.000 persunas mortes, pliras 1.000 persunas varan angsco sparides. E per finir, anctar la concorrenza machadada dal tennis. En il rom del US Open an Belinda Bencic ed il talian Flavio Cobolli domagna il pass en il mezzfinal. Els han godegnà contro il duo Serena Williams e Carlos Alcaraz con 5-4 e 4-1.
0: La meteo.
1: Oz duai dar aura scitcia, bepaux nivels e bler solei. A quer arriva la temperatura fino a 28 grads, en la Surselva fino a 26 grads, at en la Val Müstair fino a 23 grads.
3: Vias e traffic.
1: Il pasta l'alvra e ot durante il dì serra per via della vursa construzione, in adat ne gin sviament. Era da maun il pass per via della slavur serra, dalla s'occ fin la s'cinch. In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Ed es las 7:05. Es mercoledì, es vingt-sis avanç, mes nom Livia Foffa, ot quasi una specie de bodyguard de la bona lluna qui a RTR, i a propos bodyguards. La música or del film de Bodyguard. I always love you, de Whitney Houston. Ma saut, chi ci ha scrit quist toc? Ci valia sco una de las più grandes balades de l'història de música de pop. Scritt quist toc a l'icona del country, Dolly Parton, ci desco che non dol di anti le smoitats, morta all'età da 81 tons. Da più dalla donna ci destata Blerun da più co l'icona del country, daiamo avant la mezza qui a pro RTR. Avant però mo buonas noas per tots questi volen as prossims ons popins in sur selva. Zagevigin bundi. Qui sono as popins.

0: Ma di tu, i da ospidals ci pisseran erdoceneada per bunas noitats. Marco di Abanura esi las 7:30 di vush un bundi. Una cella in Surselva sarà croda un crap io da cor e risa stea io aver tema ci nu ne saran più ningun spopinz in l'ospidal a Lyon. Quel scenari es osa però pico franc io da mais. As responsables an analisa as ultims mais la situazioni tenor il presidente della Sana Surselva son iniz alla seguente conclusion.
1: Io veniu mirau la situazione finanziale, veniu mirau la situazione personale, de medicinale, Tu prendi la conclusione, o in se ciao e prendi la conclusione positiva, ci non sanno gins argomenti al momento, che sarà la partizione.
0: Ecco, dice René Epp, la partizione da parturire non viene per il momento di mena messa in domanda, ieri schlöse vuoi mantenere l'offerta medicinale d'ospedale fin da qua, vuol dire era la chirurgia e il provvedimento d'urgenza durante 24 ore, vuol dire di i not. Anch, za voi però l'istesa mo müder nempe la struttura organizzatorica.
1: Al futur dati dus partenaris, ne vendel sindel sin vecesiat in jeda se quale sana sur selva, qua je quels ci deciden de vart la purgida, allo vai nus de cella vart la reita sana dat sur selva, a letz mit den entorn les purgidas ci vinen decidides de la sana sur selva.
0: Ai, di mena per una e ad abunas noas dall'ospidal a Lyon, con quai garantì per totes Sursilvans e Sursilvanas. L'unic ci manca o samo es al sci das delegiazi, dallas delegiadas, dalla suprastaunza, dalla sana Surselva. La radonanza es, e allora as de 7 settembre, clerce nos attimianci in curainti da più das plans, mer dallas müdadas dal provvedimento da Sandà in Surselva. In dettagli, dai del rest sün. rtr.ch

0: Ray con Where is my husband qui a pro RTR, con cui però quella donna ci ha scritto una delle più grandi canzoni d'amore della storia. Si ricordano tutti, no? Da Whitney Houston e Always Love You dal film Bodyguard. Componì, scritto il text, non ha però Whitney Houston, din per sé la gronda e unica Dolly Parton, la leggenda, l'icona del country, c'è tutti che conoscono er per i da hits, giù c'è la Chanter Zavesco, per esempio, qui a... Oggi non è quel, e allora che conosciamo questo. Undes Grammys a Dolly Parton guadagnà. B, anche negli Stati Uniti, alla tenì 25 hits numero 1. Era a per allora zaderazada, vaira svelti quasi in tutto il mondo la novità, cioè Dolly Parton è morta all'età da dotare un ton. Si ci sa, vis i let i dolli, era doccia quella nuova a zaderazada scolfeu, e si pur ice retni conscient a Maios, per esempio, co importante c'è Dolly Parton d'era. Una grandiosa musicista, Claire, ma scusi para, era una donna con un grandissimo cor e fitch simpatic, una donna ci dera para buona da rier sordasai zaves. E naturalmente c'è Blair un da più come una grandiosa musicista. Ella ha scritto Fitch Blair Talks er per altri. Ci sono niz grandissimi sits, appunto I Always Will Love You. O allora ella ha scritto Cuders de Cuginer. Ella mai ne è un park da Tratenia Mind, ma in posciuto appunto musicista. E una de sie ultime pubblicazioni ci fa ossa ammoniata una significazione tutta faccia speciale. Nempe Light of a Clear Blue Morning, una canzone che Dolly Parton aveva scritto già dal 1977, da Bart Spraunza e di un nuovo cominciamento. Ed in schnär da qui ston, là intorno al 80 anniversario, alla registramo da quel talk, insieme con altre grandezze della scena da musica, come per esempio Miley Cyrus, Reba McEntire, Lenny Wilson o er Queen Latifah. E le entrate dalla vendita di quel talk sono allora idas a bunda la prescrutazione del cancer do fauns. In mezzo centinaio dopo la scritta quel talk e si forza giusta er un buon talk per tor cum già da Dolly Parton. Dalla scura not vende c'è una banura clair blaua. Qui è la ensemble con tots jazz Dolly Parton e Light of a Clear Blue Morning.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: It's gonna be alright. It's gonna be okay.
1: Ün des ultims Tags, oder ün des ultims Tags, sagt ja Dolly Parton, a registrar. Scritta dal 1976, questo Tag, ma allora dal registriamo da nuovo. Con grandezze della scena da country, con Reba McEntire, Lainey Wilson, Queen Latifah e Miley Cyrus è stata della partita. E del resto è molto interessante, Miley Cyrus era del resto la figliola da Dolly Parton. E per accentuare in maniera l'importanza di Dolly Parton, via Elton John, per esempio, scritto sulla morte della un'artista gigantica col cor al più bunto d'aival, e al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso che le bandiere americane resteranno un'imna sul mezzasta.
2: Oh, oh.

0: 55 years down the road.
1: Margot Debanura, in stand las 7:30. Perciò vos dico, meins bein informa, bis era oz Maria Fiali.
2: Abrinzaus è la dislocazione preventiva della popolazione in Pass Pilunsch. La radunanza comunale della Vischnanca Albula Alvra ha approvato la revisione parziale corrispondente della planizzazione locale. Uscia pon venir Schafides a Faderna sper Alvanivic ed accompagna sper Casti zone de viaggiare speciales per la translocazione. La Banca Svizzera Raiffeisen vuol spegnare passa 60 milioni francs fino al 2027. An quest'rom vuol ella trander auter stricciar fino a 180 places. Plica la mezzadata, las places doai venir reduzida tras fluctuazione naturale, reduzione da lavorenze externs e pensionamenti anticipats. Per la banca lavoren actual main var 30.000 persunas. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 81 anni via cancer. An conoscenta è ella venida per canzuns sco Jolene u 9to5. Sco reaktion sin la mort da Parton al president american Donald Trump annunzia da mettere in lentir paiais las bandieras per inemna a mesa asta.
3: La meteo.
1: Se vuoi out ossa orcia e loro pilenze con meina e a china domaz di basta e loro però al t-shirt. Actual main stanter 5-6 graz in grigiun oz domaz di e loro iarai su fin sun 28 graz a quaira, 22 fin 27 graz in grigiun central, ier in engedina bassa i 21 graz in engedina ata. E tot quai però in ulterior bellissim di da sta oz dainem pe bler sulai i be pacas nuvles. E questa sera dai l'ultimata la meteo sul tet da SRF con Thomas Bucheli.
3: Vias e traffic.
1: Al pass dall'Alvra, esotis durante il dì, sarà per via dell'urso di costruzione in un da ningiun svia mai in tier domaunis al pass amo sarà per via dell'urso di qua ad una della zota banura fin las 5 domazdì. In il Val Calanca resta la via tanter Molina e Arvigo Serada per via delle bodes, le ruine, davanti a Bots Unenna. Es ist 26 da wasch, die schon wissen, dass wir da weiter dolin und schon thematisieren am 87 Tons. Es ist ora la prima Bravo. E per quai lässt nu savair oz da vu. C'hai poster della Bravo pende a provu in ciambro. C'hai al gordanza zot vu vida la Bravo. Scrivai un messaggio su 079 200 70 07. O mo più simple, tramitai un messaggio tavela su 079 200 70 07. O scena quella dice per esempio c'è proella pendea Orlando Bloom, adonta ci dera scomanda, però el ad alirla bravo. Enrico ha scritto, cioè el vea pro el in ciambra un poster dat aha, tanta rater i da nena. E Maria Fiali, quella ama tradì, ci pendea pro el poster da Broses e dels No Angels. Also minci un assi es angordanzas con la bravo tra metà in messaggi 079 200 70 07. E bravo via naun scoprassem ti accenni di cinci o a ozzo.

0: The Weeknd, qui a pro RTR. Fin pro weekend vai a un pa temp i scho volat schwedra jackpot del kickerisese lo rashat e ora mo do al weekend. Quattro runde total. Ma c'era non ha funzionato, era in un'altra, c'è andata per jackpot e non ha funzionato dal tutto. C'è da ciò, ossia, sarei chiata in 162 bons until jackpot. Pot. I shavu laut pror di dire la ciaccia di questo, o semplicemente farne ad al chatter la banura bot. Nu vessem plagiair. 0800 20 25 30 al numero di telefon per zanunzir pal kikeri ses. 0800 20 25 30.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Capriti, solo una volta hai mincia romanci stasi ora almai un'eada al Kikeri. Ses, noi ein oz, ci ha erschon, io aprel non esi una premiera.
1: Il Kikeri Ses.
2: Presentata folk, vostra bottia dal Vich in la regione.
0: Noi ein ein ta vrin, la es nempe schon in pe, Lucian Alic. Bundisar Lucian.
3: Bienci, Livio.
0: Sir Lucian, oggi festeggia la Bravo, al 70 anniversario. Poter leggere la Bravo?
3: Oh, è son leggio, è son giovane, sì. Yeah.
0: I posters, er tutt'ora?
3: È privo, per pendio sì, in compra, ci mai bu.
0: Ah, nulla?
3: Sì.
0: Si c'hai pendea, però?
3: Sì, mai. Ja, so meist aus will der Pinder sie worden in Kobra. Ah, meist auch dort ist er sauber geworden.
0: Ah, okay. Ma all una algordanza speziale, also, co der qua vel da lera la Bravo alla zopada o der qua ok per genituars?
3: No, beh, era ok.
0: Der ok. Eh? Yeah. Ieri in paese uno c'è la roba da Dr. Sommer in paese.
3: Anzi, lì c'è.
0: Naturalmente. In ieri non mi dico un po' in coccia. Natalia, tu era?
4: Sì. Also, Eva Flora spitata loro la buona mente la Bravo Girl.
0: Ah.
4: Che dava quei azieva erince, che era loro erfici interessante. Ma Dr. Sommer era già un'uscita. È più speciale.
0: Also, grazie a Blair, sono in prize da Dr. Sommer, cioè con Butcher, non sa venire in Spranza.
4: Questo è importante, se vai in quell'età.
0: In quell'età, ma basta. Noi abbiamo Runda 1 con Lucian Alic e un punto non sappiamo già regalare, però non fa nulla. Natalia è pronta?
4: E sono pronte.
0: Lucian Air?
3: Ja, wege.
0: E allora dai la taccia. Randa es un comune Jolvalais.
3: Ja.
4: Just?
0: Dolly Parton, die diese Morte era, guadagna 11 Oscars.
3: Na.
4: Just?
0: Thomas Bucheli moderesce questa sera per l'ultima ad l'emission SRF Meteo.
3: Ja.
4: Just?
0: Al nuovo chef de SRF Meteo sarà in avenir Sven Epine.
3: Na.
4: Just?
0: As dons da Parker pro autos vengono ad una pucciars.
3: Ja.
4: Just?
0: Sushi es una tipica specialità cinese.
3: No.
4: Giust?
0: Per River in Bergaglia se vai sur il pass del Bernina.
3: No.
4: Giust?
0: 8711 puoi comprare per la prima edizione la rivista Bravo.
3: Sì.
4: Giust?
0: Le domande le più intime da Juventus e Juventus senti la Bravo rispondeva di Liebe Marta.
3: No.
4: Giust?
0: Roger Federer da quest'on per il US Open un comeback.
3: No.
4: Giust?
0: Sulla pagina www.cianzunrumancia.ch se poi Teichler passa 100 cianzuns rumancias.
3: Sì.
4: Giust?
0: E al... questo facciamo? Mm-hmm. Al Golden Retriever è la più ben vista razza da cianz in Svizzera.
3: Sì.
4: La prima fosse, quest'ultima, Livio, quella è un po' di lasciare da vento. No, non è il Golden Retriever.
0: Sul numero 1 sono i Bastards, also i Mischlings, e allora vengono al Chihuahua, al Labrador, al Yorkshire Terrier, al Jack Russell, e allora la Bulldog francese, e l'ora pure al Golden Retriever.
3: Ok, interessante, sì.
0: Mi c'è tanto di prendere, ma
4: c'è stupido in cielo, Livio, c'è per una razza?
0: Un Terrier. Un Border Terrier.
4: A lui.
0: A lui, meglio del ciao del mondo. Hai sto ne dire, no?
4: Questo c'è.
3: Leggi minci in genere.
4: Ma c'è schon dir, also lui è schon in der Malier.
0: Eso dice.
3: È in pulit.
0: Eso dice, c'è Jones a un ad un angelo del patrone.
4: C'ha din che proprio c'è vuoi su maglia, mi c'è tendo c'è la frisurina la bunura. So.
0: Les dice ne c'è tutto magari nasce, vai a erage.
4: Ma vuoi essere in situazione tutto flot.
0: Ok, undus. Oder c'è ne dit?
4: Sì, also nu svein du des pretaises appunto üne fosse, weil dir undus korrektes. E nu denge de correger quel c'è sotter, ma bein bemeter undus boss sul conto del San Lucian.
0: Lucian?
3: Perfekt.
0: Super.
3: Grazie, sì.
0: Allora io eine domaun, runde duai, mi paesi, ha?
3: Exact.
0: E allora, fin domaun, un bel dì. E forza, sveglio la moneta e ti ne veglia, bravo.
3: Exact.
2: Presentata Folk, vossa butia dal Vich en la Regiun.

0: 87 ans, ogni d'ora la prima è da quella gazzettina ci accompagnano tutti durante la nostra giornata e ci ha garantito però Blair stagionà con sfogliere qual è questa reazione qui a...
1: Adesso per me non sì, vuoi dire una cosa?
0: Hai l'air Sean, ma te vella da Dr. Sommer un po' più speciale. Als 26 d'Auage, dal 1956, ogni d'ora la prima Bravo festeggia oggi meno se 78 l'anniversari e appunto generazioni intere alla accompagna e se bucrea auto a nulla rumaunch si rumaunches a un letla Bravo. Ter ha fatto avanti un per ons una marella col tema Bravo ed è stata la tanta rata a Cernezza da veler con juvens e juvenes per citer ciaici tas plagevi della Bravo e c'è ci genitors dicono da tot quai.
2: Also, mes genitors dicevano che calas gazette scrivono ci stes fa l'amor 14, 13 o sea, tem non potevi braup da comprare. Allora, se non dici nemmeno un po' circa l'ingotto, posso comprare ciò?
3: Allora, poi devi ciò comprare, ma intanto ce l'hai avere motor.
1: Per me non hanno i medici, ciò, io credo che non sai neanche che ci dice se è scritto.
4: Allora, noi abbiamo un libro sul flughafen, noi andiamo solo a Stockholm. Allora, noi abbiamo detto a mia mamma che posso avere il Bravo, allora ha detto, compra, e dove andiamo a comprare.
0: Fitch avversa, genitori, e come eri allora con questo Dr. Sommer?
4: Se sono... So lei dann die mir stand sich lure, bille la roba schon pi präzise, bische so nanti treni, i leti oder sche lure, schfeli jal bische tras, i lure, ai leti lure jal tipo, de va un po' pi, cosa son so letta.
2: Ai lei schon der pi en per mai, i lure pas est jar per mai, ma e na sa schles domande son propi ni des fattes, mi des hai domandes, ci spo, ci fa schon mi c'è tante narco.
0: Nei, donno pare di aver fatto l'ultima puaba che non duldi a qui e intanto una donna, Giuliana Vero. E intanto una delle meldre passlunghiste della Svizzera e vengiadre del maraton de skis in Giardinais. E c'è un vostro algordante di la Bravo. C'è poster poste, pendea provu in ciombra c'è se ricordato di Dr. Sommer c'è in price da del tramitai un messaggio scritto o tavelas un 079 200 70 07 nulla senza vair c'è pendea provu vida la parai or dalla Bravo o c'è algordaunces out vida la gazzettina c'è no tots ein let c'è no dein pro o nulla 079 200 70 07 sun bebonder di è la garantia er let la

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas oč, miu num Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. A Brinzals è la dislocazion preventiva dalla popolazion in Pass Pilunc. E la leggenda da musica country Dolly Parton è morta con 80 anni. Od stati aura da stat con Blair Soyei e fino a 28 gradi a Quira. La Vishnanka Albula Alvra fa liber la via per la dislocazione da Brinzals. La radunanza comunale ha approvato la revisione parziale corrispondente dalla planizzazione locale. Quai unanima main con 40 ter nulla vus e senza discussions.
2: Ossa ponersce feide zones da viaggir speciales per midar domicil e cheglia dal vagni Vishnanka ant il quartier Faderna e da casti compogna vis-à-vis dalla scuola. Interessos da Brinzals pon viaggir als dus lis e nov da cesa. Il taranci d'ovra persiva è siero. Ad Alvagni vigna al messa a disposizione antras in regruppamento da taragni a casti o il come indrezz da compra pil taragni. Le nuove zone da viaggiare in riservate durante 10 anni sono lette mangi per quelli che dislocation. Bec perseguito in avanti vigna lì da Vazzarols vest. Lo o il come in bec podia serare il taranci d'ovra. Quel cler ea dalla radunanza comunale ad Alvra e ossa faccia un passo importante per la dislocazione preventiva da Brinzals. Federico Belotti, redazione Grischun Central.
1: La banca svizzera Raiffeisen vuol sparniar passa 60 milioni francs fino al 2027. An questo vuol ella tranter auter stricciar fino a 180 plazzas. Plica la masadata las plazzas tu hai veni reducida tras fluctuazione naturale, reduzione da lavorenze externs e pensionamenti anticipati. Ter la banca lavorano attualmente var 30.000 persone. Scola Raiffeisen ha scritto in una comunicazione veia ella prima avant far midadas vid l'organizzazione della banca, uscia en era planizzat midamens en l'etage del chefs. L'emprima mesadata l'on current alla Raiffeisen pudi augmentare il gudoin per prest 20% sin 6,59 milions francs. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 80 anni. Scosse spledader da pressa a Gitch saia ella morta vida cancer. An conoscenta è ella venida per canzuns sco Jolene un 9 to 5. In tutto hanno 25 ovre stadella contengile in prim plaz in la parada da hits da country. La morte da Dolly Parton ha procura per bleras reaktions da musicistas e musicists, mo da la politica. Uscia a tranter auter il president american Donald Trump annunzia da metter in l'antir paiais las bandieras per inemna a mesa asta. E nus restain in els Stati Uniti. La continuesce il conflict commercial con il Canada, quai suenter che las tractativas da dazi strandre les dus paiais an fac naufragi la fin demna passada. Il Canada reagesce ussa sin es dazis americans da fina 50% con contra dazis, da 15 fina 50% simplirs products americans. Tenor il ministro da finanzas canadais muntia quai a dazis en ina valur da var 16 milions francs. Ils novs dazis duan entrar in vigur ils 8. September. Suentre ils grefs terra trembels a Venezuela reprenda l'aeroport internazional a Caracas puspe il managi l'emprim de September. L'aeroport è venito ne già ferma ma entras es terra trembels da pivar dus mais el sta serra per sgols commerciales. Scol gestionari dell'aeroport annunzia, duai nel sgols internazionals l'encetta veni realizzats con terminals provisorix. Dar est era trembels, il 24 da Cercladur, entenor autoritats passa 6.000 persunas mortes, pliras 1.000 persunas valen angsco sparides. E per finir, ancter la concurrenza masciadada dal tennis. En il rom del US Open han Belinda Bencic ed il italian Flavio Cobolli domagnà il pass en il mezzfinal. Els han guadagnà contro il duo Serena Williams e Carlos Alcaraz con 5-4 e 4-1.
3: La meteo.
1: Oz tu hai dar aura schiccia, bepauks nivels e bler solei. A quira arriva la temperatura fino a 28 grads, en la surselva fino a 26 grads, at en la Valmisteir fino a 23 grads.
3: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oz durante il dì sarà per via della vursta construzion, in adatna gins viament. Era da maun e il pass per via della slavurs sarà dalla oz fino alla cinch. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Er stand la Sotti Cinch. E la prossima mezz'ora è tantarater entil univers. E nota klein musica ci desa til vair sendal plet. Sciart, oggi può essere dir merda. E ci ho domandato, insomma, perciò lasci loro irci des merda, per vide c'è merda, potuner, smala di bain. Vos on della merda, ho sabanura qui pro RTR. Livio Fof, The Division, bundi.
4: RTR, informativo e divertente.

0: Musica romantica pro RTR da Lombris, plagiat de Charles Ott e Vinci Duai, as Vinci Sees da Wasch, dal di c'è Shirley Manson della Scozia, festeggia ses 60° anniversari.
1: RTR, quai il sempervert dal di.
0: E ci avevo domandato se Shirley C. Shirley Manson, la donna con una voce che si studia più in vita di una bond lady, crudela, dura, un panace privlusa, in peva di un anniversario radont con ciandaila, stuarta e caffè. Shirley Manson è sempre la voce della band Garbage, che vuol dire tanto co sciart, merda. Ma co esi veni quai c'è una band non una sciart? Dopo un per critiche svendo lì le prime demo tapes, le prime registrazioni della band, a ogni cif sco commentari, quai tuna sco merda, sco sciart. Per fortuna, a ogni tutto quai con humor e a un semplicemente decis da se nommer. Garbage, o appunto sciart, e l'istoria ti ha dato ragione. Ora, il sciart è impedato una delle bands di rock alternativo col più grande successo da Zanz 90 e Shirley Manson ha chiuso dal 1999 da fatta ses momenti di James Bond, tot personale. Là, alla band ne ha chiuso l'incombenza di scrivere il song per il disnovavel James Bond, The World Is Not Enough. E con quel, festeggiamo al 60° di Shirley Manson, la donna che ha definitivamente una voce con licenza per mazza. E ci mostra che Garbage non sta ad una essere sciarta.

Che ha tunal bon song dal 99 da Garbage e la chantadura da Garbage, questa band che ha pisserà per furora as ons 90 in pustut feste gesha oz ses 60 anniversari ses nom Manson, Shirley Manson.

0: Derna sper Alvagnivic ed accompagna sper Casti zonas de Bajager specialas per la translocaziun. La banca svizzera Raiffeisen vuol spargnar passa 60 milions francs fin il 2027. An quest rom vuol ella tranter auter stricciar fin at 180 plazzas. Plica la mesadata las plazzas tu hai venir reducida tras fluctuazion naturala, reducziun da lavorens externs e pensionaments anticipats. Per la banca lavoren actualmein var 30.000 persunas. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 81 via cancer. An conoscenta è ella venida per canzunsco Jolene un 9 to 5. Sco reaktion sin la mort da Parton al president american Donald Trump annuncia da metter en lentir paiais las bandieras per inemna a mesa asta.
1: La meteo.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
3: La sta da ammoniada un comeback pisera ammoniada per suars adonta, ci si potrà in t-shirt c'è c'è quarta, i danno in peoz bler sulai, bepacas nuvles e con quai ammoniada ai cialurs, 28 grazie quaira 22 fin 27 in grigion central ier in engidina bassa dai 22 fin 27 grazie il più frai, ma è là agreabile 21 grazie in engidinata ed insomma, un di special pel time, pin pusciut questa sera la moderation è per Thomas Bucheli per l'ultima ada SRF Meteo. I Petrus non te fa un piacere, al time prediletz da Thomas Bucheli è sempre Ciera.
1: Vias e traffic.
3: I gira anch sulle vias grigiunas o piccinci i gira pac sull'autostrada A3 dai nempe sulla tezza da Quaira colonnas in direzione sud quai per vidi un accident ant il Velch Dörfli ci pisera per una stagnazione dal traffic pro l'entrada da l'autostrada ed ovra di mena pazienza al pas da l'Alvra e zonzi round al di sarà per vidi l'urs da costruzione in uda ningiungi a mainti er domaunis al pas per vidi l'urs sarà e quai d'una dalla otta banura fin saira las cinci in Valca anche resta la via tanto Molina e Arvigo Serada, quai per vide las ruinas da l'imna passata. Hai di mena pazienza, ci vuoi aspettato di un oz a quaira, e va forse un momento fin ci vengan, e da colonnas. Nu e c'è in cerchio oz da vossas algordaunzas vidala bravo c'hai poster della bravo penda provu in ciombra c'è una dario amo vos nun tip ma vossas algordaunzas tramitai un messaggio al pient tavelas un 079 270 07 la bravo ci fiste gesto oz al 70 anniversari nu tozze c'è un io cresciut su con la bravo ma coesi con la un tuna dozze in di lì in quest'ermo la bravo Sclerini giusto scoprossimo qui a pro RTR
1: Danus per vus.

0: Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann, hey? Al di da dots, so potessi dir, da spes set a un tons, es un om, da ce la letla, bravo, en ce la in preis, tot quae ci dovra per esser un om. I des des dot minuts da las nov, i anci sots ater in casa RTR, i maunca un pa la buna luna in di nos büros, i piertens per la paia, regna ots buna luna totala in di la scola da comerzi a Lyon. Nos gersun Marco, anempe ses di da scola, però la buna noa vun ustaut desister dalla buna luna. Marco es nempe ossa al telefon. Bun di, Marco.
1: Piangi, Livio.
0: Marco, oz festeggiasch alla bravo ses set auntaval anniversari. Ossa la domanda ci pisera ci ama saint propi vegl. Lest tu vara mainc amola bravo?
1: Na.
0: mai let la bravo?
1: Eu mai udiu de quel codis.
0: Also quando nena cudes quando era vina revista tu non conosci già nulla ad incinci ci lei alla bravo
1: no
0: da te scolex o dice
1: no ni din legge pli gazetta che non conosci dal te mes colex
0: ma lo sto a dire cici non lei al bravo e loro non sapono neanche essere in red teenager domande ne ha da papi a mamma ozza mezzia o da questa sera coce qua era pro escola bravo e loro podani discutere domani su da qua ma des da bonder c'è est dicen e loro mi domande se uno lei al bravo in giù a tu e loro per le informazioni da stars da musica zurda d'amour e zurda d'altra domande decisive della vita ci sa in vostra età in giù a vasti per le infos.
1: Ja, che dipende. Sin TikTok halt ozzel di anflenze da quelles informazions.
0: Also c'ha informazions, nee. Wie so konkret?
1: Sur da stars oder quei informazions da stars. Mhm. Anflenze halt tut si internet, ni sin TikTok et Instagram.
0: Okay. I dice amours, tips dice, c'è c'è da far, c'è da la prima ada, splarinza in til winter.
1: Poi ja, anflenze essens wolsin. TikTok, nicht in Instagram. Mm-hmm. Also ich gehe TikTok in TikTok al modern, bravo.
0: Ah, okay, gut. Also questo ist l'unico declare ne ha da un paio più precis. Also nu, perché nu comprener la bravo in postut, oh, nulla per vida Dr. Sommer. Dr. Sommer non dice tai nulla?
1: No.
0: Oh, lo ci manca il taj. Marco, nu comprener la bravo per vida posters ci denan de là. E quei posters talieni l'ora ora e metteno in ciombra su per la sparait. Vuno può dare pender al computer e l'internet ce la parai. Ashtemo posters ci pendem pro time parai?
1: No.
0: Nulla?
1: Poin. No.
0: E te se ti vas per te colleghi, se ti es collegas, quais er nulla?
1: No.
0: E quai out?
1: De, na quai crepo più moderno, se di.
0: Iamo a mettere l'avanz, cioè questo essere triste. Also, iamo non vedo volume in romanzer senza c'è Kim White o Samantha Fox fissata sul mestiao. Ah, proprio nulla. Basta, oggi liest tu tutte altre robe, tu a scuola, c'hai scoprim, c'hai codice, sarai in te spult?
1: Il codice è economia, so de finanze, uh-huh. Approfondo in un satz.
0: Ok, qual è il nome del codice? Sai qua?
1: No, io sai mal che il ZGB oi è desperato.
0: Ah, il ZGB, also il codice con ein tot las leggi, ha?
1: Exact.
0: Anche puoi te dire, Marco, la bravo fus bler più interessante scodalier al ZGB. Forse c'è un studio, diciamo, i da crei la bravo intanto è online, esa, e internet che ne usciate io è vu, e c'è che Google ne ha da la bravo e, hai, se ti dovrò già d'imposter, fus eramo anche. Grazie Marco per oggi, e ti avvio un bel dia a scuola, e domani sono già qui nel studio, esa?
1: Exact, te ne un po' spaiato las dies avon las sia, dies avon las oggi, okay. Vendo al studio.
0: E allora zalegraini per vedere che domani sono con garanzia di aver qui per noi anti sbirosa, anti studio e anti nos piertens, buona luna. Un bel dia Marco, imprenda ben, ciao!
1: E grazie, semillons!

ein dal di avant la Jontuna, dal zozzin di non conosce più la Bravo, la gazzettina ci accompagna la Jontuna da nu tots i totes, almain les dirne da 30, 40 plus fin su. Però 80 plus per vedere la prima è già da niente ora avanti 70 anzi non l'ho sapere da voi hai c'hai al guardante da voi vede la Bravo e c'hai poster or della Bravo pendea per voi in ciambra e nu hai un di d'Orlando Bloom nu hai un dul di Nena Aha nu hai un dul di c'è per esempio in la ciambra da Maria Barla pendea al primo di George Michael e do eramo altri e ci sarà da buon c'hai poster or della Bravo ci pendea da Gabi De Gonda in ciambra e c'ha relazione ce l'avesse lui tot con Gabi De Gonda sa di giaini amo vandas nof

I don't feel like dancing. The Scissor Sisters daemo scoprossem qui a Pro RTR. La banura c'è non tut, com già della grandissima Dolly Parton. I er la banura c'è non feste già set a un tons. Bravo, in ulenza vair da vu, c'hai posters or della bravo pendem pro vu in ciombra, respectiv manch in town saroni da vent, ma x in ala varoni pendu er pro vu in ciombra. I am taunterater a er ma scritt a mia chiara collega c'è voi che ne usciamo tutti, Gabi De Gonda. E la Bravo, la Bravo era scomandata per essere, ella non poteva comprare la Bravo tenor mia mamma in vergogna. Per me non capivo, e super spannend, non gli abbia sex. A Gabi interessano le frisure. Per fortuna, vela però sia buona mia Rita, ella Pirtea, il loro lavoro con Gabi e al primo posto ce l'ha pendu su. C'è che l'hai out? Elvis Presley e più tardi il loro Freddie Mercury. Tanto in avanti, le storie in connex con i posters della Bravo ci fanno già al set a un tavolo. Il momento più triste per me è stato questo nell'ultimo del nostro Gesù, Marco, cioè es, oggi di la Bravo non conosce più nessun giovane. Ma nu alla zaccompagnà e qua inizia le brauze benura. Grazie a tutti a tutti questi, tramis l'ur al Gordaunces e di un buon dì.

0: Las novitats der RTR.
1: A Brinzaus è la dislocazion preventiva della popolazione in Pass Pilunsch. E la banca Raiffeisen vuol stricciar plazzas. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. La Vischnanca Albula Alvra fa liber la via per la dislocazione preventiva da Brinzaus. La radunanza comunale ha approvato la revisione parziale corrispondente della planizzazione locale. Uscia può venire Schaffides a Faderna per Alvanivic ed a Compogna per Casti, zone da baieggiar speciales per la traslocazione. Il Leo da Vazzarous West ne vengono tant Betschpli in domanda per la dislocazione. Là, nahe la Vischnanca Betsch pudisse girare il terreno che festa da Baseng. La banca svizzera Raiffeisen vuol spargnare passa 60 milioni di francs fino al 2027. In quest'rom vuol ella trantar auter stricciar fino a 180 plazzas. Plicca la mesadata las plazzas duai venir reducida tras fluctuazione naturale, reduzione da lavorenz externs e pensionamenti anticipats. Tra la banca lavorano attualmente var 13.000 persone. La prima mesadata l'on current alla Raiffeisen pudi aumentare il godoin per prest 20% sin 659 milioni di francs. La cantadura da musica country Dolly Parton è morta con 81. Scosse spledader da pressa a Gitch sai ella morta vida cancer. An conoscenza è ella venida per canzun sco Jolene u 9 to 5. In conseguenza della morte di Dolly Parton, il presidente americano Donald Trump ordinò di mettere in l'intero paese le bandiere per inemna a mesa asta. L'economia mondiale venne para a frida meglio che specià con le conseguenze della guerra in Iran e del spreco out per energia. Da questo faccio parte il Fondo Monetario Internazionale IVF. Gli effetti negativi della guerra e della bloccata della via di Hormuz vengono per parte golivati dal boom di investizioni che aggiunge con zunt dall'intelligenza artificiale. Il, citato, shock d'energia, nasce intanto anche Becz Varga, a dice la chef del IVF, Kristalina Georgieva, durante un incontro del Stadis G20. Se il prezzo di ali cresce in da nuova main, possa quai frenar la crescenza dell'economia mondiale, uscia la chef del IVF.
0: La meteo.
1: Ostu ai dar aura sciccia, bepaux nivels e bler solei. A qui arriva la temperatura fino a 28 gradi, in la surselva fino a 26 gradi, at in la Val Müstair fino a 23 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il Pass dell'Alvra è oggi durante il dì serrà per via della vursta costruzione, in adat ne ginge via ment. Era da maun il pass per via della slavur serrà dalle 8 fino alle 5. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Noi siamo in avanti qui per voi, gli stessi che avete già visto il caffè o attualmente in viadi. O forse state a quattro, anche l'auto non dovrà dire la comunicazione di traffico, che dovrà pazienza o essere in cerca di un via mind. Noi vi accompagniamo in questa situazione flotta, siete in nostra compagnia, allegra mind.
0: RTR. Unico.

0: A te scagnuscio due grandi della scena da musica todaisci, gli amici insembl, nempe Johannes Oerding, e il secondo hat garantito che scagnuscio della voce Peter Maffay. Ein Leben lang ist nicht lang. E con quai, però, da questi festeggiation hat una vita da 86 anni, una da 73 anni e una da 25 anni.
1: Presentado il bogn en giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nu, gratulain, oz, as vancises, aua stadario Bachmann, a seglin tum giascia, ci festeggiascia il 25 anniversario. Alexander Pfister a quaira, po far fest oz in ses 73 anniversario. I Valeria Meissenhofer, ci vive intanto til puntreisa muste, festeggiascia oz. L'86 anniversario. Sinceras gratulazioni e as giovis da musica e as auguris da Escoduna da vendere las 12 metz qui a pro RTR. Io sa Dani Liber las lingues de telefon per da trasi un'ulteriore gratulazione al numero es restan li stess 0800 20 25 30. Show con gli sciati di incun ci oz anniversari e l'esat pisera per una sorpresa la cupala 0800 20 25 30. Las lingues sono libres a partir de dosa

0: schunche non potessen regalare mince di un camion Blanco Palas. Ma da halt mince di be una e quasi un erbunische e che resta quai tot exclusiv.
1: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E di dessa io resta als exclusiv, als speciale la Cupala da Dots, quella banduna al Chantun. Al telefono è Miki Gadient da Quaira. Buongiorno, donna Miki.
2: Buongiorno, signor Gocci.
0: E allora, ella ha dit, Adriana ha dit, c'è la Cupala banduna al Chantun, la va io turice. Ci gratulescia ella e ci auguri, Zala, per la...
2: Io gratulescia la mia figlia, Agnes Dorn, Sil 49 Avalon, je wiesel tot bien, bij plegees, adin tot absoluut tot bonus aan de dat.
0: Dona Miki, Agnes is jou, is het quella generation, ci des cresciuto su cula bravo, podela, ci feste di asciato al 70
2: Io vai oggi per te ciao in voi. Io ero quel bravo e io avevo 12 anni. Che sono 20 anni da qui, se lui aveva non avesse neanche magari comprato lui il apre, non avesse un posto io a casa, quel bravo non aveva apre i bulli traps. Ma su fonds avevano e lui aveva apre abitava in se claustro, lui non aveva un bulleo in kiosk ne schia a lu gegeven in se setz neng de die de die aber ich schon ne vinit bin per bravo per die gratsch go je also mi will lotz na was schluschi nau geben i bucca per jetzt temps
0: Sì. Aber allora c'è Agnes mia c'ha con un bravo pigliela magari era la mamma mo certo il bravo
2: no. Io vai studiavo, vado già da io, io sai neanche se da, a me da c'è un c'è detto mettere in la giusta, sappia la legge.
0: Ok, buona, Miki. Bella storia, grazie Fitch per quella.
2: Io grazie a voi per il vostro lavoro e ti vedo l'invito.
0: Adela e un'altra metà di Agnes, la Cupala, io Menarorf, e Giovegiana Adela, un bel di da festa.

0: Un classiker Shaggy con Angel qui però RTR in 7 minuti, las 9 e mezza, l'ora surpiglia con Natalia Weber. Ci disparo son osso qui e hanno son schon esser kein grand Prophet per savair che protai sarà la morte della grande icona del country Dolly Parton in grand tema.
1: E mince casa, se per uno guardai in sinovato si scuccia, il mondo reagisce, c'è di gen other stars, c'è emi scritt, e da ero c'è l'una o l'otre, e nam t'cosa sinovato azione al Stadis Unies per Dolly Parton. E allora veng Dominic Pohl, il nostro redaktor di musica, veng er in c'è live termè al studio per quintere in c'è o scien per Fats. Fici interessant sur de Dolly Parton. Also, welche un chevazin accessoires de James sta in connex con Dolly Parton. Nins Lorenzo Savar più precis de Dominic Pohle.
0: Gutes de Cugina, del rest, eh?
1: Hotels.
0: Cugina? Daiots, annullimo.
1: Cugina feins ein chepose e a partir l'ora de prossim mercoledì veins allora un protagonist. C'è Gers Cognoscion, impostito questi titoli RTR in settembre.
0: Ok, e allora... al cacciader, eh?
1: Na cacciader, ma amur de caccia al shon.
0: Ok, non c'è un bel bonder, ma qua è l'ora più in settembre.
1: Qui dopo quell'ora in un'etta.
0: Oz Dolly Parton, e amo bler a te più. In pac moments con Natalia Weber, da mia parte si scelta qua, il mio nome Livio Hoffa. Se ci avessi un buon divertimento con RTR, stai bene, io sai le orecchie.

0: Meint per l'ultim mercoledì della vuosta e duscher l'ultim mercoledì della stete 2026. In mardi comincia l'utuon meteorologic, che vuol dire la decorazione d'utuon podainza flemmeite erpilier su de Muric. E speresce, vus allegreis, eia in mince cas, giovisce tuts in bella ins mezzdì, per vus al microfon Natalia Weber.
1: La stat con RTL.
0: E da me per ci sbada già in poce l'utuon ving. La bonura è più frasch, la sera diventa più bocciur, o scesco ciò da d'esser.

Iso ache di sterze, sveins nuster RTR comenzò a cercer una nova roba in nos cecioces o se ce nus essens otster un jackpot de 30 francs. Ils cevazins, questo giure in ce frasce per l'uno l'otter forse erin cimpo in inconscienz, per ed quei weis de giucer le suraglias e quei l'ora in 6 minuts.

0: Che Chausas.
1: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
2: Hey, forse, c'è vus. Cugno scheiss gels c'è vazzins? Scha na. Quist ska? Sun quels ci tuocen ter la roba c'è nus cercians actuil, meinsch.
3: La chaussa è concepida per un'altra chaussa. La chaussa protegge. La chaussa ha una funzione specifica.
2: E se vous savez, c'è che nous cherchons, l'ora podais vous oz guadagnir un bon in valor de 30 francs. Per guadagnir quel, stais vous oz a dire un telefon. Il numero de telefon is ad una illi stes. 0800-20-25-30. Nous cherchons quel chose, ci dis concepinzi per un'altra roba. Nous cherchons una roba ci protegge. E questa una roba ha proprio una funzione specifica. 0800-20-25-30 da guadagnare da quei oz in bon in valore di 30 francs. Il telefono, quel fus pronto, la moderatura è a menschen, bails candidati e le candidate. E da se sclinge il telefono, nus provains. Erte Natalia, buondì, ci sei il telefono.
4: Ja, bien dica, wo ist ein Ziel, das zu rein?
2: Allegra meins.
4: Ja, und brauche ich eine Cappellina.
2: La Cappellina, ha? Protege nosa testa sul schis o sul velo in uoci seser.
4: Ja.
2: Mm-hmm. La Cappellina, nu cerciainz oz però, am displeja. Grazie per telefon, gugent in otra volta, adia. Nos provainz in avent, RTR-ge, cecciosas, bundi.
4: Ja, bien dica, oi duf, de surein.
2: Allegra.
4: Io dice la sigeronza de elektrisch.
2: Quella ci svola mince tende ora, ha?
4: De.
2: La sigeronza elektrica. Va direkte manche, sün nosa liste doni melde, nerna qui ce nus cerciains. Grazie a tutt'una, un bel di.
4: Ciao.
2: No, lo c'est 20-25-30, il telefono sclinge in c'è. RTR, buondì, ci prova.
5: Bien dì, scolieri, compliun.
2: Allegra.
5: Io suppone l'etui per mettere nel spiegel.
2: L'etui dels ulliers. Protegge gli ulliers, è concepita pels ulliers e ha la funzione, appunto. Della protezione, potesse essere, non esa paronerna d'un Yvonne.
5: Grazie,
2: Peach, bel di, adia. E noi continuiamo con la quarta proposta già. RTR Natalia, ci prova in c'è?
6: Sì, buondì, qui è Anita Streamer.
2: Buona Anita, con c'è prova?
6: Il perisol del solai.
2: Il perisol per solai, eh? Quel, non cerciamo, buona Anita.
6: Guardai in avanti.
2: Peach, gente, grazie per il telefono, adia. E riuscire arrivare per la nostra ultima proposta. RTR, buondì, ci sei al telefono.
7: Ah, buondì Natalia, te fili, come on.
2: Serti o fil, ultima chance oz.
7: Io provo con... Io se vuoi scondire, questo è lo stec dove ti metto anche da fare un sambuien con ordine.
2: Mm-hmm, anzi, questo sono scelte stöpsels, ci smette l'ora

0: in tele büschle, ha?
1: Exakt.
0: Nom neins quels als Stöpsels de Protektion, ha? Dis plaschaivel meinsch na, ma e mince che es bel de dir in cerce de quels plits. Grazie a te, Ophil, per la proposta, gugendi in otra volta. Adie.
1: Adie, vi dici quene.
0: Ils Stöpsels de Protektion. Gut, eins con nostra linguista, schelle accepta qui, ha? Mit eins e mince che es in x una variante ers in nostra lista, e il jackpot si ingrandisce loro per 40 francs, provains de mem derciò.
2: Chausses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Eine Grischung dat ilon proxim in Lev augment als Messfinanzials per la Gulivation de Finanzas. E la Banca Raiffeisen vul stritschar Platzes. Jeles Tiesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. Las Vischnankes Grischunnes survengen lon proxim in zigte Plidanes en il Rom della Gulivation de Finanzas. An tot du ai dar Contributions de Gulivation da 73,2 Millions Francs. Quai en 1,5 Millions de pli che lon Kurrent. Schuel Chantun scrive in sia Kommunikation baien 40 Vischnankes per la Gulivation de Finanzas il 2027. Ciuncanta 9 Vischnankes profiteschen dals Danes de Gulivation. La Vischnanca, la pli flaivla, et in Orlin de extra ressources, masagn sur de saun. La pli ferma e farera en el Grischun central. Scolars primars in Svizzera einge bassa il diaver da medias sociales. Quai mussa in monitoring national dels Chantuns e della Confederazione. Il 2022 han anche 40% dels ufans domandats gitsch, che els fecien diaver delles medias sociales. Oz sei a questa compart be anche der 20%. In ragion per questo bassament na veng betsch menziona. Al studi an fac part plesch 6 mili ufans. La Banca Svizzera Raiffeisen vuol sparniar passa 60 milions francs fin il 2027. An quest rom vuol ella tranter auter stricciar fin at 180 plazzas. Plicca la masadata las plazzas tu avvenir reducida tras fluctuazione naturale, reduzione de lavorenze externs e pensionamenti anticipati. Per la banca lavoren actual main var 30.000 persunnes. L'en prima mesadata l'on current alla Raiffeisen pudi augmentare il gudoin per prest 20% sin 659 milions francs. L'economia mondiale venia para a frida meier gespeccià con las consequenzas della guerra in Iran ed els prezs auts per energia. Da quest fatsch parta il Fonds Monetar Internazional IWF. Ils effects negativs della guerra e della blockada della via de Hormuz venien per part gulivats del boom d'investiziuns chajunà consunt dell'intelligenza artificiale. Il, citat, «Schock d'energia» na seiden tant anc betsch varga, agitsch la chefa del IWF, Kristalina Georgieva, durant in inschkunter del Stadis Gewensch. Schilz pretsch dieli crescien de nova main, possia quai franar la crescientia dell'economia mondiala, uscia la chefa del IWF.
2: La meteo.
1: Oz tu hai dar aura schitscha, bepauks nivels e bler solei. A quira arriva la temperatura fino a 28 grads, in la Surselva fino a 26 Graz ad in la Valmüsteier fino a 30 Graz.
2: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oz durante il dì serrà per via della Wursta Construzione, in adatne ginge via ment. Era da maun il pass per via della Wursta serrà dallas 8 fino alla 5. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Erwins auf Niela, triste Novität, Dolly Parton ist morte. Per me era eine grande Surprise, quei der Stüre er per Gers oter seine Surprise. So da della spures quinter istorges infinites. So da della, ma er, so da sia Musica. Già beh, quen so vens, c'è nus vens te lo, als ultims ans, so remitur a Jolene. O er la canzone 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. Tacts conscienz che minchin cunioce rechner lunch il oraglia. Scuccio il mondo regisco se sulla triste novitet tematizanz nus giuste scuprossem. Al microfono per vos Natalia Weber.

0: questa soda.
1: Curiosa canzone, questa qua, Bibi sa con soda citron. Ha eder ersaira, Pacifix in cuoce, guarda il telefonin, e torna una volta, orda differenti media dirette mainz. La triste novità che non svenza già tematizzò, oggi in per volta, Dolly Parton è morta. La famiglia ha qui ir comunicato, ed in un'ora naturalmente dura l'unica che media sociale deren plenas con posts da cum giù, da differenti svarts e da differenti spartes. Rusceo, per esempio, Donatella Versace è scritto della buona orma di Dolly. La figliola Miley Cyrus ha scritto che la non possa creare c'è per la più pura orma, insomma. E der Elton John, der è un dei primi che ha reagito in questa novità, el ha scritto che Dolly era per el una delle artiste le più gigantiche con un corbein volante con un giun otter. Hai, la orma di Dolly, quella era una delle teme in questo post social media, ad una delle ciò era scritto c'è buon umem, c'è ella d'era. Ma Dolly Parton non era bene centadura, ma bene ella d'era era actura, ella d'era impresaria. Ella aveva un parco di divertimento e diva cugine da cuginir, aveva una fer per accessoires da cems e. Also definitiv un multitalent ci tuoce. Già voti un po' anche il patrimonio culturale degli americani, questo può dire. E per dire qui, motivo a vuonda era per Presidente Donald Trump d'onorare a Dolly tutta faccia speciale. E crei, usce qualcosa non ho el incefato, usce suvenz. El ha deciso che le bandiere in America, in tutta l'America, pendono usa per un'intera efna be sun mezza puta. Qui per onorare la vita de Dolly. E c'è già vengono erenze a capitare a New York, è l'Empire State Building, quel soio ogni illumino in differentes colors, per Dolly Parton per al guarda vide della vengono usa l'Empire State Building e c'è illumino in rosa. Hai. Con l'esercizio allora, in momento di Dolly Parton, da oggi c'è vedo c'è una delle canzoni di della c'è non tutti conosciamo e sventiti in secondo c'è tutta un'altra versione. I Will Always Love You. Un dels più grandi hits insomma di Whitney Houston non è niente originalmente di Whitney Houston, ma bene di Dolly Parton e quale avessi usa gugente di tadlir con voi.

chat in a fich bella version. L'originale I Will Always Love You della Dolly Parton. Depuis della icona de country, dopo allora per voi in cerceva le underscotter RTR, nostro redattore di musica Dominic Pole, ving in ce a metterle un po' in depuis l'enorme grandezza della centadura. So

0: Pacific tres il mercoledì con Cedefeu e Pascal Gamboni i disles di Gemetz.
1: Il challenge.
0: Un'occurrenza per oggi sta sul programma e loro guardanza era in c'è quarts in demen buon'ora. Oggi potessus ir in la Fondazione Nair se fer una visita guidata tres l'exposizione Parartistic Protection Society, qui in exposizione da Lena Violette Leitner, ci viene curatida da Mia Bodenmüller. L'exposizione è appunto della Fondazione Nairs e la guida potais vus lura ir a fer oz alles sis. E allora, da me mangio quarti il prossimo caffè rumengio a scuola sul programma, da me alles des, anti l'hotel Bellaval.
1: Il calendario.

0: Un imni dels ans 90 ils Pet Shop Boys con Go West. In Sander vengo a dir una grande festa a Savonin. La festa pel presidente del Cusal Grand Fabio Luzio. Grande onur per el e usci naturalmente er per l'intera val e veng ad esser un moment speziell. Qued is er Laurin Luzio. El is il presidente del OCA de questa festa.
1: Ja, jetzt per Franco scheia. Ci canna cool a cosa per l'intera valada e nos proang er da vordar con turismo, che parchella e con the place impresari dalla valada da presentare un certo nome della mira vart.
0: Hai perché c'è fin 450 persone svengen aspettedes in sande per questa festa. La domanda è c'è ving insomma tot spürt?
1: Specierins poi fin una buona culinarica sei plus un bler program con vera musica e cor e un forte po' anche in certa vista anche nella politica di Grigion.
0: Drova qui naturalmente er. Ma non so vince er in ce volia saber de Laurin Luzio, scuccia qui es insomma allora per el de poder organisere la festa per legge in ferir.
1: Che per me, non è che tu non ci può fare che, ne so c'è otter, ne so c'è insomma in John, che è un po' speciale a dire cosa.
0: E allora vanno a giustare in questo via domandir, scuccia qui es l'ora, ed esser l'ora il frer, il Fabio Luzio, scuccia qui venga ad esser per el, ed avair questa festa.
1: Sì, pando, c'è qui con il Fabio, non so, perché c'è proprio i calci, la mossa guadende, da pendor, per quella roba, perché se ci sarò del forse un po' in malam per nevola, avrei per tutto in questa vignà.
0: A quei crai in mince cas. La festa pel presidente del Cusal Grand Fabio Luzio. In Sanda, quei l'ora sulla piazza de scuola grava a Savonin a partir delle 11. In cas ci vuole forse eri speravi e dir un cook.

0: Con buona luna, tres il mercoledì, tutto cotugno, innamorati, id es in 9 minuti le sündes.
1: RTR Impuls.
0: Nus udins qui Stefne de Linard Candreia, el es ceminò in etapas tris l'engedina qui da vente della fontema del Lunghin a Lunch. Alen, qui Stefne raquinta l'ora a nus delas etapas ce el oggi in engedina bassa, oz l'ora directamente or del Parc Nazionil.
2: Ant il center del Parc Nazionale a Zernez. Il film panoramic zaccatta al terz plan. Suletta mainch ils malets kinten e la musica ant il fons. Per eneda nignes explicaziuns e nins commentaris. La flora e fauna von front alla ferdaglia ed al bletsch. Il contrast su onda, il bisem d'insects durant en de da caleires. Einten la contrada invernala si calma comparen ar blangas bain camufladas. E na ulteriore midada dalla scena, uals ramouren e corren aval. A neccia mainch compara en scott chamuchs. Its pitchens treneschen lor muscles. Il loge ches barbet e na icona del Parc Nazional sa metta an scena. A moda regulara squintermezzos sa presenta e na contrada montagnarda selvadia cum blergut e cemmas multifaras. Il Parc Nazional, cun da present 170,34 km quadrats, è nascia il 1° d'agost 1914. La natura vin sur la scheda a Sassetz, is attracta den reservat unic enten las Alps. Covin observò, documentò e perscrutò. Per amatoris de viandar rigen reglas severas.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: En el Grischun dat il on proxim in lev augment als mezz finanzials per la gulevaziun de finanzas. E la SBB è contenta con l'emprima mesodat da quest on. Jedes indisch, per vus al microfon Maria Fieli BNG. Las Vischnankas Grischunnes survengen l'on proxim in zigte plidanes en el rom de la gulevaziun de finanzas. An tot doi dar contribuzions de gulivazion da 73,2 milliuns francs. Quai en 1,5 milliuns de pli che l'on courent. Scol Chantun scrive in sia comunicazion paen 40 vischnankes per la gulivazion de finanzas il 2027. Ciuncant an 9 vischnankes profiteschen del stenes de gulivazion. La vischnanka la pli flaevla et nor l'index de ressources ma sain surtusaun. La Piferma e Ferrera en el Grischun Central. La SBB è contenta con l'emprima mesadat da l'on courent. Scuola comunicà, seinen media mince di bun 1,4 milions persunnes staras enviadi con trens della SBB. Questa cifra sai a 4% pi auta che anglon avant. Era il godoin sai a cresci, letze con 126 milions francs, 2,5 aut scolon passa. Malgrat questo augment marcant, resti alla situazione finanziale tendida, tranter auter, per qualche blers trens stoppien venir remplazzats. La banca svizzera Raiffeisen vuol sparniar passa 60 milions francs fin il 2027. An questrom vuol ella tranter auter stricciar fin at 180 plazzas. Plicca la mesadat a las plazzas doi venir reducida tras fluctuazione naturale, Reduktion der Lavorenz externs e Pensionaments anticipats. Per la banca lavoren aktuell mein war 30.000 Personen. Scholars primars in Svizzera einge bassa il diever de medias sociales. Qual mussa in Monitoring National des Chantuns e della Konfederation. Il 2022 an anc 40% als Ufans domandats gits, gels fetschen diever de las medias sociales. Oz sei a questa compart B anche der 20%. In a ragion per questo basament na veng bec menziona. Al studi an fatsch part prest 6.000 ufans.
2: La meteo.
1: Oz duai dar aura schiccia, be paux nivels e bler solei. A quir arriva la temperatura fina venc 8 grads, en la surselva fina venc 6 grads, at en la Valmüsteir fina venc 3 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oggi durante il dì sarà per via della Wursta Construzion, in adatna ginge viament. Era da maun il pass per via della Slavurs sarà dalla Occh fino alla Cinch. An Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo Serrada per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Quisco is ella. E quisco is ella.

0: E allora vessin sera in ciacquist hit co. E lo se pensais forse, ma qui quais un'altra, ne tirei mai es quei un'altra. Gers conosce la canzone I Will Always Love You da Whitney Houston, però originalmente vengono dalla Dolly Parton. E Dolly Parton oggi uscì Gers hit numero 1, ma avete noi naturalmente è in America. Ho guadagnato premi senza fin e ho fatto Gerotter per la musica. Dopo di lei e da sua vita, da qui ho allora giusto con noi per voi il microfono Natalia Weber.
1: Uscì?

0: Safe to shore.
1: Nus veins eir sera surnie la triste novitet che la centadura ed actura americana Dolly Parton es morta cun 80 ans. Nus veins de tematiso oz in per vottes lins mezzdi e la buonura. Usa es nos redactura musica Dominic Pole erinche ter me al studio per mettere lui un poin che gigantica grandezza che Dolly Parton es insomma stede. Perché Dominic is po propi dir also quest incredibel che cifras che quei dotto azzur de della.
2: Ja, quoi ich mein enorm, also schon mal später resumé im Pair Hits der Dolly Parton, quoi ich mein stusch possibel. Ella ju wenche chun Hits Nummer in Amerika. Naturalmein 9 to 5, Jolene, il gran Hit der Whitney Houston, I Will Always Love You, Island in the Stream. Ja, gehört es sie auch biades Kanzuns, gehören aber tot Hits al mondo country.
1: Hai non sapevo se la terra impostì concente per la musica da country. Dominic, sei tu esci in sei un fan delle cifre, delle statistiche, sei crei giusto il successo Dolly Parton a proprio mettere bene in cifre e statistiche.
2: Naturalmente, a già io ho esam ciao che un per che la giovane c'è un hits numero in l'America vende già cadu deo. Ella vendeu varga 100 milions albums in l'intirmon, ha guadagnato 10 Grammys ed era 2 nominata per un Oscar. Dapil 2022 è ella in la Rock and Roll Hall of Fame ed in sgì che l'ha gischietta radun 3 mili canzuns. Vitier ten ella il record per patent per Grammy nominations, also Grammy nominations, quei c'un conto c'un, es ist auch in tot, e quei in teifer c'un conto c'un ons. Ella valeva sco ina delles pli riches musicistes en la historia del pop.
1: Also si scrive 3000 canzoni e 55 volte nominò per un Grammy. Allora si è definitivamente una delle grandi. Ma questo insomma non è finito qui? Also, di dove deriva Dolly Parton?
2: Dolly Rebecca Parton è nascita il 6 di gennaio 1946 in Pinleuk, Tennessee. Pia country e del cowgirl lifestyle che era già messa in Cina della. Pippa Babel è la schon baul in periodo se mettere tras, perché ella è cresciuta sì con indisch fagliuns en pittosch paupres circumstanzas. So entra ella viveu quei typic American dream, da paupres circumstanzas con gronda e greve lavur trin enorm success. Ella ha baul in periodo su una chitarra, a con diesch sonau in a prima gani in emissione de televisione, a con vence ciun alla John Juse un prim hit numero in.
1: Incredibile questa carriera della Dolly Parton. E la carriera di Della non è semplicemente una carriera che si può allora o si mettere dalla parte, ma bene, sia carriera sia musica ha proprio una enorme influenza sulle generazioni zive alle de musicisti e musicisti.
2: Ja, exakt. Dolly Parton war per biares musicistisch go grande Inspiration. Denter Autor Miley Cyrus, Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, nie Shania Twain, nie Whitney Houston. Pia sur decenis musicistes gesauden ni so deven til stars de lurtems. Et ina causa ca inspirau biars e biars e ca Dolly Parton et tutina ad ina restada modesta. E coins ad ina puspeu deu simplemente ina fitch cara. Ela isse me semper autors, era ina combattanta per els drets de las donnas e sosteneu divers projects caritativs.
1: E questo appunto è quello che si legge è enorme sulle medie sociali da quale si pigliano usa come giude delle tue grandi star scrivono era d'una c'è c'era d'una c'era d'era c'è buona orma c'era vava e credo che Dolly Parton può essere non senza essere qua fino a mezz'di e di scuola ma e c'è questo era d'una c'è un buon momento per noi forse se vare in c'è l'una l'altra fatta di una persona che non conosce c'è appunto c'è la guadagno Grammys c'è la vava bgeras nominazioni queste robe ci sono forse già udie. Ma io appunto ero sempre per fatto ci non conosceva forse niente.
2: Ja, guardate si dire. Due cause, per esempio, che fa Pauk con musica. Ella ha menato Indils Parks Thematics col più grande successo in America, col nome Dollywood. Vitier alla vendeu accessoires per Jones, sotto la marca Doggy Parton. Ed è con quei, naturalmente, alla giù gran successo.
1: Sei crei tot quei che ella opiglio per mem o fig bgerda quei che ella opiglio per mem o in mince che lo regi e success forse che vos weis un che ma che sei trovas der chunot un nov accessoire per cena quel che se de doggy parten di meno una duna chio gie un bunischem nesper to quei che ci pude sportere a success grazie fig Dominic Pole per der un sguard sulla vita in vos de dolly parten ella ci dis morte ir kun accentanz.

0: temp per las novitäts dens mezdì con Maria Fieli.
1: Las vischnankas grischunnas survengen l'on proxim in zicta plidanees en il rom della gulivaziun de finanzas. En tot duai dar contribuziuns de gulivaziun da 73,2 milions francs. Quai en 1,5 milions de pli che l'on current. La SBB è contenta con l'emprima mesadat da l'on current. Sco ella a comunicà ein els registrà 4% de pli passagieras e passagiers. Era il Gudogne cresci, letz e con 126 milions francs, 2,5 giades usce aut scolon passa. Scolars primars in Svizzera ainge bassa il diever da medias sociales. Quai mussa in monitoring nazional das chantuns e dalla confederazion. Il 2022 han anche 40% als ufans domandats gic, gels fecien diever dalas medias sociales. Oz sai a questa compart be anche mezzo usce auta.
0: La meteo. Erst alle steht, wo wärs la fin, als da quencia ore de steht, quai vuol dire bger sull'aglie e ben per nuvles de cumulus. La temperatura maximale es l'ora ter 30 28 gros a cuire e 21 gros in enge di nota.
2: Vias e traffic.
0: Il Pass d'Alvere es a Zürendel di Seroper wie de la Wurza Konstruktion in odon en un giunsch via Main ed er de mei mis el Pass Lorenzia Sero quei trenter les oce. Les cinge di la Val Calanca resch la via Trenter Molina e Arvigo Sarida per wie de les Bodes.

Amis dus con cara mumma, id es in 7 minuts las dudas. O se c'è edis adia pel moment, buon appetit. Al microfono per vos der Natalia Weber. Tobia Faler, Zurpilla, col magazzin de mezzdì.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Chi ci vuole ir da vende Brinzauls, poi restere a Ciastè o ad Alvagni, la radunanza comunale dat Alvra o a Provo ir a posta nuove zone da fabbrica.
2: Sì, è naturale, allora faccio buon il progetto. Allora ho il Davos che è da Brinzauls, a dire che è dalla seconda abitazione, la possibile data da dovrare che le zone per saper fabbricare una nuova chiesa.
1: Al presidente comunale Daniel Albertini ha dichiarato scuccia che vuole sin avent per le 42 famiglie che vogliono ir da vent da Brinzauls. L'Engia di Gnota decide il 27 settembre sul provvedimento di Sandet per i prossimi 3 anni, che va per Charles 27 milioni, e der un podium a Samorezzen, nus der un stier sequintens, scuccia che tu attualmente in Engia di Gnota tiers quel tema. E da propos raps, 73 milioni, paian lanci vegni in grigium le ginences ricces a quelles povres, al pubger paia Samorezzen, nus vens le cifres. Il Defense Svizzers nu fem più che sovenza d'over de social media. La Confederazium o publicio un studi tiers. Che co is il magazin de mezdì, quis marcoldi als venca se sa vuost, e sum al Tobia Faler. Benvenies e buon appetit. In Grischum survegnen las ginentes meni benestantes lanci vegn da pürabs or da legalisazium de finanzes. Cici Peia e Cici Survegn sola Maria Fiali.
3: În tot due si da contribuțium stagulivațium da 73,2 milioane francs. Qui in 1,5 milioane de pli ca uon. Școl canteum scrive în sia comunicațium, restea il volumen a șia sin in alt nivel. Qui suenter că lecăr șiu fermaming ils ultims dus ons. Da las cien vișneuncas grigiumas valen cureunta șco fermas e pagan în tot 31,5 milioane francs per la gulivațium de finanzas. Presch la meserdata quella contribuzium deriva da San Murezzen, che paga bien 15 milioni francs. Ciunque un tenno fischneunkes can paucas resources profiteschen en tut da presch 43 milioni francs. In unica fischneunka va la plina veumsko neutrala, qui e conter en el partenz. La fischneunka la pli flivla et enor l'index da resources masain surtusaun. La più ferma e Ferrera è nel Grigium Central.
1: TikTok ed Instagram non perdono più di essere gli stessi attrattivi per i fans svizzeri scuergia, a quella conclusione viene un studio federale. L'Ervin Caduff ha le novità.
4: Scolars e scolars primars svizzers dovrem bler da main medie socialas kinegiada, qua musa in monitoring national dals centuns e la confederazion. Il 2022 han anche 40% dals ufans domandats dic che ils fecen diever da medie socialas, oz mopli 20%. Perché che qua è uscia nadi il studi bec, ma indels autors ha dicem vers gazetes de ta media chi pudessi esser che ils genitors haien entant pli sensibilizats e restrengen als ufans l'access a social media. A partir del 1 de novembre pon Svizzeras e Svizzers lasciar far la nova carta d'identità biometrica. Quella è un chip che contiene due impronte da dez ed in maleggio della faccia, via Sco il Pass Svizzera. Il Consiglio federale ha deliberato in amidata dell'ordinazione che scaffesce la base per poter introdurre la carta d'identità. Altre carte d'identità restano valide se le sono venute centinaia d'ore avanti il novembre. L'en prim mezz on am bun 1,4 milioni di persone fac mince di inviadi con le vie fiers federales SBB, 4% da pli che l'on avant. Il godogn è crescito da 48 milioni avanti non sin 126 milioni francs. Erce la SBB discura d'inferm en prim semestre accentuesce ella che la situazione finanziale sia critica per cui stoppia a rimplazzar bler strenz ed augmentar la purgida. Bun 94% dal strenz seien stats punctuals, levet da main cavanti non. En trens, trams e bus, due la polizia de transport poder duvrar in l'avenir tasers. Sin du mondo del Parlament vuole il Consiglio federale stafir la base legale per suenter. Per documentare queste azioni, doveva il diever de bodycams venir regla. Desper polizistas e polizists, duein de nov era personas de controle e de accompagnament poder venir equipadas cun bodycams. Il diever de bodycams, la surveglianza de video in tempo real ed il diever d'intelligenza artificiale per evaluar las registrazions duai per entant esser limitas in 5 ons. Suenter vul il Consell Federal reglar quel in ina leja.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Ad Alvagni e da Cestei sono pronte nuove zone da fabbrica per abitanti di Brinzals che vogliono abbandonare l'urgenza e fabbricare una nuova chiesa.
2: Abbiamo natural sapere che in Gal, in passo da quell'antica dislocazione, non vengono ancora possibilità, non vengono la variante A, non vengono la variante B, non vengono la variante C, con flats che cominciano a mettere in disposizione.
1: L'ABC della dislocazione di Brinzals, ans declara il presidente comunale Daniel Albertin, giusto a scoprossem. E più tardi, guardensi in Engia di Gnota, l'avvoca per la nuova struttura di Sandet, il 27 settembre ven Vujo, ed er sa ero che do un podium tiers, nos ven stagloent per vus. E dos in Engia Svelz, tala meteo, da mem ven quedar su agreabel ciot in Grigium.
0: La meteo.
4: Oggi stati bler sull'el con insequenze nivels auts e nivels de cumulus. La temperatura maximale è 35 gradi in legge di notte e 28 gradi in la regione de Quira. Demain stati pulit bler sull'el e gli è da quintare con pulvere della Sahara. Il favun comincia a buffare, il pli ferm vengue ad essere demain a saira e venerdì intorno a mezzodì. In las valades contangen ils buffs sveltezas da 60 fin 90 km l'ora. In las montognes per parten fin 120 km l'ora. Venerdì entre mezzdì vegni chaila a blec. Damauna la temperatura maximale entun 32 gradi, venerdì 26 gradi.
1: Cici abbandona Brinzals per dal boom, può fabbricare una nuova chiesa ad Alvagni o a Cestè. La radunanza comunale di Alvra o definire per quel scopo ersaira nuove zone da fabbrica. La decisione è scrudita unanimamente con 40 a 9 vus. Scoprossimo è l'Andervilla Regenza Grigiuma, quella decida se la do liber definitivamente al spasso 100 milioni francs per pagare la dislocazione. Vazzarols West, sai pel prim giot maisa, proprietaris de terren privats e gen lo lur risalves. 42 famiglie sogli abbandonare Brinzals per del boom. Scuccio che voi avent per elles, ol Federico Bellotti volia savare del presidente comunale Daniel Albertin.
5: Daniel Albertin, la radunanza comunale o dec unanima manch ea alla creazione delle zone de traslocazione, surstò da quel buon risultato?
2: Io, da dena varcion, e io sto in le medie la tematica degna puspe ci non va in bezza via riguardare Vazarals da pira in che la planizzazione parziale adossa ci va in savi presentare Alvagni e Casti ci è in sess con nigne discussioni il Davos e tras un anim e sto dei sono in tanto stupia ja.
5: C'è concret monta osa che la decisione per la Lioda Brinzals ci vuol usto abbandonare la Vishnank.
2: Cosa che vuol dirci, ossa vuol che alla Regenza in Roira far bung, che la planizzazione locale con che els flights da Biagira, Casti e da Dalvagni. Assiva e Lucia, si è naturale allora fac bung il progetto ci è naturale e nia fac protestas. Allora ogni il Davos che è da Brinzals, dir che è della seconda abitazione, la possibilità da duvrar che le zone per saper fabbricare in una nuova chiesa, si è svuotan per inflaccia in tante le zone.
5: Perché è in giro di Albagni e Castia di Tos?
2: Io ho avuto un esamino o differente per quello che si può dire che gli uccelli è il Davos restò in quelle due parcelle, lo vanno in noi, il possessore ci ha dotato quella vendita, se in un'altra lì vanno in quelle beggia, se in un'altra lì eri in altre leggi, ci ha un po' lasciato da fare zona da biegir con quels flats. Also in zwei simplement jotzen desch, in zwot pro arda Schaffeir, novas zonas de Begir, schinzoll schon da far bleres Examinationen, am fin schinzoll or in Flatsch, die adäquat an totles Leges.
5: In John Cadena 42 Dumondes per eine Translokation präventiva avertes, 42 Parteides, die wollen er da wenden, Brinzolz, Kertiz, die Kels von Dieverde, Casti, Nialbagni.
2: Ja, bun kelle natural dus possibilitat supplementaras con che la variante C ci nos dagna dels la possibilitat da dislocar nos va in pro ci isonnisiva alla legge dalla planizzazione da territori che va in zen fac con la possibilitat ci nos va in gia a bristo è natural saver che gli angal in pass da che l'antira dislocazione nos va in angotra possibilitat nos va in la variante A nos va in la variante B nos va in la variante C con flats ci comincio a mettere in disposizione.
5: Con quelle diverse varianti, managets, e date la possibilità di dare a Noterli, per esempio, del Grigion?
2: Naturalmente, non farà nessun sforzo, non ci lo dire che è la decisione di degna amici in privato, non ci va in naturale in zicca linea una sfida tra le seconde abitazioni, se le seconde abitazioni ci fanno parte della dislocazione, on puspe da neir biegeide anche il nostro comune, per vedere la contingenza delle seconde abitazioni.
5: Facce o spero tutegna la grande parte da quels ci vuol tenere da vende Brinzals vessen liegre Vazzarols, che il vos abec e che gli era un po' una disillusione per vos?
2: È naturale, vessen sgigu gentins fissnia da realizzare Vazzarols, che gli è uscita, per il Davos, il nostro sistema democratico, il d'acceptare, il possesso e possesso, cosa va in zanous fare anzasetz una volta in conto, perché ci sono degna io qui spartrats anche la planizzazione ci nous niron becce a fare una expropriazione del terreno a che va in zanir tignant nous va in pro da saver reuscire che sproiect la buona viglia da che il sion terreno ci nous avessan far terreno da fabbrica.
5: Il progetto Vazzarols mort per adegna ni resta che l'anca in zanous anche ne trocla.
2: No, non è naturale che ieri comunicino anche il nostro messaggio, il progetto di Vazzarols e si stoppare intanto, non stiamo a salvare con l'antica situazione. Se Brinzols si sviluppa, si dovrebbe ora che il progetto in due o tre anni si non mattagna anche a discussionare su Londra, ma ossa per intanto che il semplicemente si stoppa.
1: Daniel Albertin sur del progetto di dislocare 42 famiglie da Vende Brinzals e scuccio che vuoi sin avent per elas. Al Federico Bellotti ho discuria con el. Dal avenir dels abitants de Brinzals ninsosa dal avenir del ospedel de Sameden. Les undervigenenches de l'Enge di Gnota deciden als 27 settembre sur dels cours de d'una convenia de prestatium col ospedel de Sameden pels prossims 3 ans sur la nova organisatium col nom Sanadura. Que vo per 6,9 milions francs, tiers vengen 10 milions pels centres de Vells e la Spitex. Eir saira der a l'hotel Laudinella s'amurezzen una discussium sur del contenia della convegna e scuccia quales nascida. Tiers deren Selina Nicolai della Fondazione Provediment de Sandet, ci dera fignosa responsabile per servizens medicinels in Engia di Gnota. Barbara Eschbacher, la Presidente della nuova organizzazione Sanadura, ed Isabel Wenger, la Presidente dell'Uscenum No Cussal de Sandet della Sanadura. Al Florin Juan è stato a Tagler. Florin, ci dera l'essenziel della discussione er saira.
6: Ma da principi es que ia per la Sanadura sves e sia a venire a partir dals prims schneer 2027. Di mena cuc ses nia la soluzion per giurer il provvediment da Sandetti in Gedignota ils prossims 3 ans. In detail es en ceduna una volta nia presentò cuc la Sanadura funcziuma e cuc a decisium sum nida strattas. Un aspet ci modo in öglia me es sto ca la Sündes Vigenentes, comincia a vota una rappresentante e un rappresentante il Cossal de Sandet, deciden in un prim pass in che direzione strategica c'è quei desir. Da cumplir quelle incumbenzas, o allora il Cossal d'amministrazione. Tra quelle incumbenzas tu accener, c'è il tratta il contratto trenta la Sanadura e si aspartenaris, scuer appunto cula ospedel d'Inge d'Ignota e sa per appunto omnir l'ospedel a Sameden.
1: O che doir saire risposte su quale domande ci sono mence d'una vierte in connex con la Sanadura?
6: Ma na propi, la domanda Per esempio, c'è chi capita con le immobilias, quella su menzione il possesso della SGO, la veglia fondazione del provvedimento di Sandet, sur dell'avvenire di quelle cesas, inclus le cesas del personale, l'ospedale Sves e della mura del movimento, non è il responsabile in c'è d'una nasse via dir qualcosa. La ragione è che quelle sono i membri dell'amministratura della SGO e quel decide finalmente a ci vendere le immobilias. C'è che si possa proprio dire, cioè Selina Nicolai, che lavorano in ciascuno di 60 persone per la SGO, in la CDFU, servizi tecnici ed in l'amministrazione. Ed erce la SGO è il processo di fallimento, funziona attualmente tutta la gestione, incluso le spese. Qui grazie al sfizio della sanatura ed er la ospedale di Ingedignota S.A. paien per trovare edifici dell'ospedale a Samiden.
1: Qua in grande dera l'interesse della discussione di dir Saira?
6: Ma è da quinto una cinquantina in sila. Qui non è proprio la massa. Ma è creare che la liet o un po' il nisplen delle discussioni. Infra due anni ho la popolazione di Ingedignota ne peggia da decidere già quattro volte sur del provvedimento di Sandit. E poi, dopo in mardici vengono una serie di informazioni ufficiali della sanatura il rondo a Pontresina. Lo si può informare in una volta, in ciosa, in scu decider.
1: Al Florin Juan, so della nuova convegna di prestazione con l'ospedale di Samedan per i prossimi tre anni, le 11 nenches della Lengia di Gnota, vusen so da quella al 27 settembre. Che costo dal magazzino delle Dude Sparoz, responsabile Selina Chistel, le novità sono in sempre presentò l'Erwin Caduff, mio nome Tobia Faller, in avventi un bel mercoledì, e stai bene.

0: Viva.
1: La gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Con la Leanne e Oniva e Sventolas Dutige Metzvus der Leis RTR, Ozin Marcoli als Weinchesis de Wurst, ed es Tempchenus Gratulains a Jubilars e Jubilares, al Mikrofon per Vus Natalia Weber. E nos podeins giuste gratulier. E qui al Dario Bachmann da Seglia, se festeggia si avvenge cingevel anniversari, per el is nida scritta questa gratulazion ca. Car Dario, sentiu vence ciunavel onde ne scienze gratulainus a ti de tut cor. Per tiu examen de polier, gevijain a ti biaclec e chetis gevis mondien in vigur. Gaude ils gis cun tia gronda passion la caccia. Car salits da tia mumma, tiu frar Silvan e tata. E pel Dario Bachmann terlainsus a Matiu col buc camuc.

festival anniversari. Alexander Pfister de Cuira festaggia si et 73 evel, per el es nie scritta questa gratulazion. Car Alexander, 73 ans sas festiva e de cor mein s'allegra e del cor de Baselge del Salvador canta cun salits e tut bien cordiale gratulazion il Clau. Nostre lines pel jubilar de Cuira, il cor viril alpina Cuira con il Paternies.

Il paternies es centur del cor viril alpina cuira, ter l'oper gatuler ad Alexander Pfister de cuira per siet 73 anniversari. L'ora avanzi una gratulazione per Valeria Meissenhofer, che vive in la Puntraisa Mostè e festaggia si 806 anniversari. La squadra della Puntraisa ha scritto: «Preziada Valeria, nos gratulain a vos il anniversari de 806 e già vigiain buona sanadat e contentiencia. Vos godis bugen il temps con vies om, seigi quai encombra tirin bien caffè ni cura che fagiais in spasseggiada. Savens prendais vos parte alle differentes activitats ed alla sonciamessa e rosari en casa. La sera mirais vos bugent activitats sportivas e la televisión. Cara Valeria, nos giavijain a vos oz in bidi da fiasta con bialas sentupadas, bons discors e moments plein plagir. Cordial salit da concussadens personal e maina casa della Puntrais a Musti. Per la giubilare podeins ustedler ad André Rieu con il Radetzky March.

0: Cum gers vunsch ant il novan de la vita. Per la Valeria Meissenhofer e la puntreisa Mustecci festaci lo 106 anniversari Meissenlo ad Andri Rieu con il Radetzky Marsch. La cupina, quella, Livio Fofa, oz podia lasciar regalir. La Miki Gadient de Cuira vava la fortuna de Rivertris.
1: Io gratulation mia figlia Agnes Dorn, sil 49 an. Grunde noch Avalon, je wies es tut bien, wer pligis, adin tut absolut tut wunderschöne Dat.
0: Precisque cis de Rova per usce un anniversari pel 49 evel survengla l'ora nossa cupina. Precisque ardens luna esa e eflas lindis de telefon a partir de duas podais vos zennus cerce veses erenche gugente gratulera qualcun. E quel podasus fir con telefonere al 0820-2530 o sceglio is er possibile de scrivere un WhatsApp al 079-200-70-07. 0820-2530 è il nostro numero di telefono. Per gratulazioni spontane, mince giubilare, ci sorvengono le gratulazioni. Allora erano la chance di guadagnare entregges pel buon ingedina. Di un telefono e fin plagiare.

0: Justin Timberlake. Con Chris Stapleton e Say Something. Al telefon is us Carmen Haldeman. Ci vesco gente gratulire. Allegra.
1: Allegra. Also, io le gente gratulare a Mistrar Freddy e alle stilgiuse sandà fortuna e tutto il boom per sei anniversari. E le possiamo fare una bella festa. E hai, io le gente la canzone del Ciaur. Il tempo quel passo.
0: Ted Lines e Fisco Gentbel, 42 Evel del Freddy. Grazie per il telefono. Ed un bel sieve mezzo di. Adia.
1: Grazie, arrivederci.

Per imbellir anniversaris vengan i giavijos fich suvens ils jauers Arno ed Aldo. Oz con il temp qual passa per Fredi Haldeman de Mistair, ci vestaci il 42esivel anniversari.

0: Ordel, Film de Grease, John Travolta e Olivia Newton-John. Summer Nights in 2 minutes is l'una al telefon is Rita Tomasetta Trunci, vescugente gratulier. Buonasera, donna Rita.
1: Buonasera, ciao Rita Tomasetta. Io levo gratulare alla Sandra da Monts in 1621 Avalon, a Jevija Adela Tobian, a Buonasera, a Fes, dopo quella Les fa che mondi è in vigor. A quei di vige si uba per primo, sei a Sora Janin, ad alta Marcus e Diao. La biavia.
0: E noi possiamo gratulare Alessandra con musica da Trauferella della Svezia era l'opener Lumnizia, Sdrogliens, un po' al Gordanzo con questa musica. E allora speranza c'è la ho un bel di d'anniversario. Donna Rita, ci vige dell'imbelzo a mezzodì. Grazie per il telefono.
1: Grazie a Semion.
0: Adio.

0: La Helene Fischer con Nurmitir, giusto rivede fin e nos vens prond la prossima gratulazione. Ven dal Daniel Alic, den diast, buonasera.
1: Grazie, io le salutate in via la fiasta fai e stai spatiais. Io quera si andiasse a rena per ene casa, allora ho unirte tot, fasse il top quai. E qual fai tu di nevon? E a fine via la fiasta, io quera. Grazie.
0: E quelle gratulazioni svem al Silvio Meissen, nos divisions tutto il buon con la Società di Musica in Diast e il Marsch Froi Musikanten. Belze vemezzi, Daniele, grazie per il telefono.
1: Yeah. Tschüss.

0: Las Cranberries Ode to My Family. It is las tredes e terredes. It is temp de gerra chapilir. Cum gioi non ho più d'ingins telefons, ingins gratulazions via WhatsApp. E speres che vos estos podia gratulir, e to quals che vos volavas oz gratulir. E naturalmente, to quals che festagen oz anniversari, e una bella festa d'anniversari. Nus vain so senche de regalir ils bons del bon ingedina, quei fain se scuaduna, mincinche surfnia oz gratulazions, e sun in cedelin, e ven trat la busche, e del nom cede imem. Guadagna. E dots, tra metainza di mena, ils bons per bonin giardina ente Müstair, qui tel Freddy Haldeman el festaggia zir 42 anniversari, si sor Carmen vava telefonu per gratulir. Vigens, ger plagiar, buon divertiment e buona recreazion.
1: RTR, las gratulazions.
0: Da mia vart füsse quell'ora ergiata scio stopperoz. Mio nome Natalia Weber, je vischin belzeve mezzdì e fin da mem.
1: Il suente mezzdì tar RTR.
2: Just another manic Monday.
1: Con sempre verz.
2: What a day to blame it.
1: Scovrides.
2: Too hard to go, too hard to ride.
1: E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Domenica.

0: vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin der la scovrida.
1: RTR.
0: Usciveri

0: Las novitats ter RTR.
1: Con un tunnel vuole il Parlamento de Jompus per rendere accessibile il territorio de Vardoz, Duin. E a partir dal novembre dati cartas d'identità biometriche. E alle due, mio nome è Erwin Kaduff. Benvenuti. In tunnel duai si girar l'accesso a Vardoz sin territorio de Duin e la Vishnanca de Jon. Questa proposta fa il Parlamento per mons della votazione dell'urna del 27 settembre. La via entre Vardoz è serata da pil'avril dell'on passà per via privil acut da crudata da crappa. Conseguentemain è la coltivazione dal guaut de protezione dal terren agricol scuer dallas duas alps restringida considerablemain. Il progetto costa rund 8 milioni francs. Grazie a contribuzioni da Confederazione Cantun resta nella Vishnanca costs net da 2,5 milioni francs. L'avertura è planizzata per l'autunno 2028. A partir del 1 novembre pon svizzeras e svizzers lasciar fare la nuova carta d'identità biometrica. Quella ha un chip che contiene due impronte da dez ed in maletta della faccia piesco il pass svizzero. Il Consiglio federale ha deliberato in amidade dell'ordinazione che ci fece la base per poter introdurre la carta d'identità biometrica. Altre carte d'identità restano valide se le invenite centate ora avanti il novembre. In trens, trams e bus, dove la polizia de transport può dovrare in l'avenir tasers. Se in due mondi del Parlamento, vuole il Consiglio federale sciaffire la base legale per suenter. Per documentare queste azioni, dove era il diever de bodycams venir regla. Desper polizistas e polizists, dove in de nov era personas de controllo ed accompagnamento può venir equipadas con bodycams. Il diever de bodycams, la sorveglianza da video in tempo real ed il diever di intelligenza artificiale per evaluare le registrazioni due prentant essere limitati in 5 ons. Suentre vuole il Consiglio federale reglar quel en in alleja. Al confine tra il Tibet ed il Nepal ha una inundazione in decce ciagionale morte talmain 8 persone. La tiers valen prest 400 turisti e 26 polizisti scos parits. Medias indigenas rapportan de grondas devastazions. Chiasas e punts sem venides destruides u donegiadas. La regenza nepalese ne sa anche bec cieche a ciagionale inundazione. Ella ha sclauda tentant bec chin lai de glacier sa e rotora. Er la vart tibetana discura de numerosas unfrendas senza numnar cifras exactas.
2: La meteo.
1: Oz dati bler sull'egl, con insequans nivels auts e nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di notte e 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin las vias grigiunas natati per intant nagins disturbis.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

Sarà.

0: las novitats der RTR.
1: La Societat Pur Swiss Alps è concurs ed il Consiglio federale concede milions per combattere secira e celira. Ed il Strais, mio nome è Erwin Kaduff, benvenuti. La Pur Swiss Alps è sa che aveva mince mai in bistro con bottia a Quira e San Murezzen a stui deponer la bilancia. Quei alcus el d'administrazione annuncia la Davosemna. Il svenc de vust al Tribunal Regional Malöge avverte il concurs della società. 15 collaboratures e collaboratures en venits dispensats per immediat. Ils bistros con bottia a Quira e San Murezzen resten serats per entant. Il Consiglio federale piglia ulteriori misure per combattere celira e secira. A corta vista ha il concedì passa 70 milioni di francs per adattare il guaut alla midada del clima e per sostenere managis agricoles. Per 17,5 milioni di francs alla Regenza Svizzera aumenta il credit guaut. A partir dal 2028, il Departament per Ambient tascia a domandare mincion ulteriori smets in la medema autezza. La terza anno il smets per managis agricoles venir auzats il 2026 per 54 milioni di francs. E si tratta di un aumento unico per surmontare le perdite entras la secira. Al confin tra il Tibet e il Nepal ha in un a una inundazione in decce giornale la morte di almeno 8 persone. La tiers valen prest 400 turisti e 26 polizisti scospariti. Medias indigenes rapportano de grandes devastazioni. Chiasas e ponts sono venite distruite o danneggiate. La regenza nepalese ne sa anche bec cieche a giornale l'inundazione. E la nasclauda dentant bitch kin leider glacier sei a rotora. Er la vart tibetana discurde numerosas umfrendes senza numnar cifras exactas. Ös die dritten Zahlen. La tournée Merci che è planesada il 2027-28 nave in bitch mo ad essere dedicata al 30° anniversario della band de famiglia e la era la tournée da cumia. Su entra quella tournée ne venne bec pli a dar la band in questa forma e constellazione a comunicà il sextet della Parzura Bernaisa.
2: La meteo.
1: Da me un dati pulit bler sull'egli e gli ad acquintar con pulvere dalla Sahara. Il favun comincia a bufar. Il pli ferm ven quai ad essere da me una saira e venerdì entun mezzdì. In le svalade contangono gli sbuffs sveltezze da 60 fin 90 km l'ora. In le montagne per parte fin 120 km l'ora. Venerdì su intermezzi vengono c'è la bleccia. Da mano la temperatura maximale è 32 gradi, venerdì 26 gradi.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: La società Pur Swiss Alps è concurs ed il Consiglio federale concede milioni per combattere secira e cialira. I della squadra, mio nome è Ervin Caduff, benvenuti. La Pur Swiss Alps S.A. che aveva mai in bistro con Buttia a Quira e San Murezzen ha stui deponer la bilancia. Quei è il Consiglio d'amministrazione annunziale da Vosemna. Il 20 di agosto il Tribunale regionale Malögia ha aperto il concorso della società. 15 collaboratori e collaboratori sono venuti dispensati per immediato. Il Consiglio federale piglia ulteriori misure per combattere cialira e secira. A corta vista ha il concedì passa 70 milioni di francs per adattare il guaut alla midada del clima e per sostenere managis agricoles. 54 milioni doi dare in forma di crediti senza chains per managis agricoles perché quels possono surmontare le strecce finanziali stagionate entras la secira. La Tiers doit dar l'autoron 17,5 milioni per adattare il guaut alla midada dal clima. Il Parlamento sto anche approvare il staners. Il concern mamma da Facebook ed Instagram, Meta, è sa convenì con numerosi stati federativi americani ad incomparell. Tenor ils documents de drecire paia Meta 16,7 miliardi dollars. I stati avevano portato plant per quei prodotti di multimedia da Meta facendo cuffanze da 20 indipendenti, depressivi e malzoni. Con questo comparello, Mitch Meta in processo che aveva levantato grande interesse. La Tiers obbligasse il concern da fare midade per utilizzare i giovani, tranter auter limiti da tempo standardizzati e bloccate d'accesso durante la notte. Il scrittore ungherese Peter Nadosh è morto. Quei ha si a casa editura conferma. Il aveva 83 anni. Nadosh valiva sco meister delle raccontazioni monumentali. Sias ovres buch der Erinnerung, Parallelgeschichten ed aufleuchtende Details, en romanz epocals che descriven l'Europa dal 20. Centenär. Ils da Vosons è Nadosh Adina Puspevegni Nomnasco, candidat per il premio Nobel da letteratura.
2: La meteo.
1: Da me un dati pulit Blair Soleil, il è da quintar con pulvere della Sahara. Il favun comincia a bufar, il pli ferm ven quai ad essere da me una saira e venerdì intorno mezzdì. En las valadas contangen ils bufs sveltezzas da 60 fin 90 km l'ura. En las montognas per parte in fin 120 km l'ura. Venerdì sunt mezzdì veni caila, blec. Da mauna la temperatura maximala entun 32 grads, venerdì 26 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

Musica de temps, nur che mia mamma e mes bab erano anche giuvens. Quai en il sempre verz ter RTR.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Als bistros de pur Suissalps a Samurezza e Cuira in Fannevrota, 15 impiegos en pers la lavur.
2: Einmal fehlt die Sichtbarkeit, zweitens fehlt sicherlich der Zugang. Drittens sind nach wie vor eine Reihe von Problemen am Platz mit Gewalt, mit Drogen.
1: Als Chef Quinta Ternus presetscha l'Enterprise si da Concours. L'Uffizi Fundiari della Regione Malögia è già più lontano della critica, ossia dass l'Uffizi ni riorganizzò, nus udinscu. E nus udinscu zur Kusler Federal Albert Rösti vol giudera l'agricoltura, zieva la stet ciuda e süta. E da propos stede sull'agl, Cordin Vincenz surpiglia da Simona Caminada al post da corrispondente de SRF a Roma.
3: Proprio se veni comunque è in conclave, in elezione di papa, sco che funzionesse, insomma, quelle emozioni che ha dato in quella piazza, delle persone che sono venute, se gli monche, che è quella che c'è fascinante.
1: Noi siamo accompagnati ai due dalla sordida. E la polizia cantonella avvertisce da criminali ci provano in grigium di imbrogliare al telefono. Che cosa mi per te, Master Nuss, questa sera c'è alle 5. Mio nome è Tobia Faller, ci avviso un'interessante missione ed una pacifica sera. Geras pendenzas e lungs temps de reaktion em no l'uffici fundiari dalla region Malögia e la critica ad una de più vus sempre tais conseguenzas personelas et organizatoricas. Oas des l'uffici nir reorganizo. Lana Caprez rapporta.
4: L'uffici del Cudes Fundiari Malögia è già fatto marcantemente progress l'an passò che ci riguarda l'eliminare pendenzas. In conguel con il commenzamento del 2025 si è già savia ridurre le su un quart. Allo stesso momento si è già savia diminuire il tempo per trattare il scas da 6 mais su un arduant 3 sefnes. Questo sviluppo positivo sia per ogni interrotto causa mancenza del personale, scrive la Regione Malögia. Per rinforzare la lunga vista l'uffici del Cudes Fundiari, saien ernies adattos ils andamenti e le competenze interne. Parallel vengono le risorse personali completate punctualmente, da spiele vost de quest'anno sostegna Hans Andrea Descher l'uffici per un tempo limitato, scu administratur con esperienza. In più rinforza Franziska Diem il team scu collaboratura giuridica a lunga vista e per ameldrir la collaborazione con bureaus d'avvocatura, notariate e bancas es previs un barat en ce quistu tuon.
1: Nus restens in grischum in la region de Cuira saien activs criminels ci proven dat imbrugliar la liet al telefon. L'Ervin Caduff cus details.
5: Or dalla regione da Cuira alla polizia cantonale sorvegni ils de vos dis pliras annuncias d'improvas da culinaria per telefon. Las delinquentes o ils delinquents s'adatan ora sco collaboraturs d'ina partizion da segirtat da bancas e pretenden d'aver constatat transactions dubiosas sin il conto. Con questa scisa appellescen els a las persunas pertucciadas da retraer daners e da surdar quels in in lieu fixa. In agiada da pli avvertesce la polizia da becitar sua tiencia, na ginas bancas, na gins uffizis e na gins posts da polizia pretendien da retraer da ners e da surdar quels.
1: Nus guardens vers ost in Asia, al pedal Himalaya, oquedo grandes inundaziums cum gers morts e sparies.
5: Al confin tra il Tibet ed il Nepal ha una inundazione andeccia che giunta alla morte d'almeno 72 persone. Tenor la polizia valien prest 400 turisti e 26 polizisti sco spariti. Sin domanda de Kisten SDA e il Departamento Federal per Fals dell'Exterior eda sa musa profondamente consterna. Ins na sapia dentant na gut de persunas svizzeras pertuciadas. Medias indigenas rapporten che chasas e punts saem venidas destruides u donegiadas. La regenza nepalese ne sa anche bec c'è che ha giunto l'inundazione. Ella ne sclauda dentant bec che in laida glacier sai a rotora. Erla vart tibetana de scura da numerosas umfrendas senza nomnar cifras exactas. Il concern mamma da Facebook ed Instagram, Meta, essa convegni con numerosi stati federativi americani din cumparegli. Tenor ils documents de drecira paia meta 16,7 miliardas dollars. Ils stadis avevan purtà plant per quaquils products de multimedia de meta fecen cufans deventen dependents, depressivs e malsauns. Cun quest comparell, mitja meta d'in process che aveva levantà grond interess. La TIRS s'obligesce il concern da far midadas per utilizaders giuvens, tranter auter limites da temp standardizadas e bloccadas d'access durant la noche. Il scriptur ungarais Peter Nadosch è mort, que a sia chiasa editura confermà, il aveva 83 ans. Nadosch valeva sco meister dallas raquintazions monumentales. Sias ovres Buch der Erinnerung, Parallelgeschichten e aufleuchtende Details, en romans epokals che descriven l'Europa dal ventiav al centenär. Ils Davos ons e Nadosch ad ina puspe vigninum nasch co candidat per il premio Nobel da Literatura.
1: Nus nins del Sport, Mountainbike Electric. Als Schweizers es quei Begnoz al Championi di Mundial in Italia.
5: Il Team Schweizer de D-Mountainbike ha guadagnà duas medaglias d'argent. Per il cumenzament dals Campionatis Mondials a Val di Sole in l'Italia e Joris Rief vegni secund davos il franzos Jérôme Guillou. Tra le donne è molto austriaca Anna Spielmann, stata più esperta che la svizzera Katrin Stirnemann.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Al Samurez ne cura, non doc pungiuns bistros da Pur Swiss Alps. L'Enterprise si da lemna passi da concours, le regiums del concours e scelzi impiegos survegnen e celurpeias. Udins giusto scu prossim. E più tard, Curtin Vincenz è il nuovo corrispondente da SRF a Roma.
6: Poi è naturalmente in possibilità che vengo bo, min chon, min gi, sowieso bo, io vai chon in avele diecne, che fosse più probabile, mai più da quella possibilità.
1: Scusa la surpigliosa nuova job, questa stede da Simona Caminada, Udisternus. E verso la fine dell'emissione, voglio per la sutigna e le misure per l'agricoltura, c'è il Cusai Federil o annunciò oggi. Ed a proposito ciò di sud, ossia guardenza in cesvelt sul sviluppo dell'ora.
0: La meteo.
5: Da me un dati pulit Blair Soleil e gli è da quintar con pulvra dalla Sahara. Il favun comincia a bufar, il pli ferm vin quai ad essere da mano saira e venerdì in turn mezzdì. En las valadas contangen ils bufs sveltezas da 60 fin 90 km l'ura, en las montognes per parten fin 120 km l'ura. Venerdì su entre mezzdì vegni c'hai la bletch, da meuna la temperatura maximale intorno 32 gradi, venerdì 26 gradi.

0: Al pur Swiss Alps Bistro con bottiglia era finita una possibilità di fare shopping e mangiare bavar qualcosa a cura per la stazione o a Samorezzen su San Ginencia. O a Sanapu, als Bistro sum Saros, l'Enterprise si da concours. La Laura Schütz con i dettagli.
1: Il bistro è la stazione della Pur Swiss Alps e il bagage del Steibock a Quere è in Witz. Vid l'entrata tacca in sigil degli uffizi di stumadire a concurs. Per tu caos è il bistro con stazione a Samurezzi. Omedus purgevan produkts regionals. Os e tot sarau. La davosi amna è il cusell administrativ de Pur Swiss Alps annunziau lur concurs. Suentra agli uffizi di stumadire a concurs della regione Malögia sclereu la situazione von Leuc. Sco tunica pitch, la manadra degli uffizi di stumadire declara.
2: In dem Fall von der Pur Swiss Alps AG ist es so, dass das ein Verkaufsladen gewesen ist mit einem kleinen Bistro dazu, wo noch ganz am Laufen gewesen ist. Und dann kommt das Konkurshand einfach und tut dann die Situation aufnehmen und tut dann die Mitarbeiter darüber informieren, dass das Konkursamt nicht in die bestehenden Arbeitsverträge eintreten und dass sie per sofort freigestellt sind.
1: Vuol dire, din moment sind lauter agli uffizi de stumedire a schiesser aule facente. Per tucai è in tenor il meine facente Ulrich Wallnöfer quendisch collaboraturs e collaboraturas. Il motiv spil concurs è in tenor il meine facente vasts. Cunzon la filiale, grada la stazione quere, seggi stada decisiva. Quella aveva viert il on 2000 genif, 3 ans suenter quella a Samurezzi. Kurz wenter la vertura er la pandemia suendada, a suenter agile facente a quere mai propi giu success.
3: Gleichzeitig war sicherlich auch das ganze Viertel, das ganze Bahnhofsviertel schon sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Einmal fehlt die Sichtbarkeit, zweitens fehlt sicherlich der Zugang und drittens sind nach wie vor eine Reihe von Problemen am Platz mit Gewalt, mit Drogen. Vor allem der Abend im Bistro hat sich nie entwickelt aufgrund dieser Situation.
1: Per le problematiche di Leuc, agile stizun ebo giù a vonde clients e clientes che compravan regularmein produkts regionals. Tenor tunica pitch do gli uffizi sclarius co proxim si dat in a massa de concurs. Vuol di che la societat a un actives.
2: Wenn man Sachen hat, die man verwerten kann, wenn man einen Schuldenruf publizieren. Und dort können dann alle Lieferanten oder alle die, die irgendetwas zu gut hätten, noch aus dieser Firma, die können dann ihre Forderungseingabe machen. Und dann prüfen wir dann alles und schauen am Schluss, was können wir dann effektiv noch zahlen und was nicht.
1: Per Pur Swiss Alps Montequay, che la facente sa actualmein bo decider tschecche bege culs bistros a culla stizunz. Tot va so l'uffizi de stumedira. Actualmein sappen in sambo di condic che la procedura de concurs cuoza. Il moment reschen les localitats a quere Samurezzi serades.
0: La Laura Schütz sur del concurs dels bistros cum bottia da Pur Swiss Alps a Cuira e da Samurezzen. Codin Vincenz, diventa il nuovo corrispondente del SRF a Roma. Simona Caminada torna a 4 anni in Svizzera, con calò resta il posto del corrispondente a Roma in Mems Rumens. Per Codin Vincenz significa che da dir davent del Büro Grande Turic, davent da un team, davent della famiglia, in un nuovo paese con nuove storie. La surdita della bacetta è scapitata durante un'evna a questa stede, noi venz accompagnati dai giornalisti durante quella. La Milena Bassin rapporta.
4: Dopo 4 anni, rapporta Simona Caminada, corrispondente dell'Italia per la televisione SRF. A Roma, ha sreciata il luogo del lavoro e dall'odavent ho il rapporto di tutta l'Italia e del Vaticano. E giusto a quel luogo, il gordo della giornalista vede uno dei punti culminanti.
5: Questo è con Papa Francesco, è in morte, proprio su entro Pasces. In questo momento, il corrispondente e il corrispondente di Eischeulo, in quel momento, è dato da rare. Proprio se vieni comunque è in conclave, in elezione di un papa, che funziona, insomma, quelle emozioni che ha dato in quella piazza, e las persunas che invinidas e l'entir mon era che era c'è fascinante de compignar per las novitas, aber quere è fascinante come per me sco persona de essere che in quei momenti e quei esigirin dels highlights che vai giù che.
4: Uesse torna Simona camminada però in Svizzera, ma el de ditte in Grigion in una cella surpiglia la direzione de RTR. E dall'Italia rapporterò in futuro Cordin Vincenz, che ho fino a col lavorò per SRF scu corrispondenti la Chiesa Fedrela a Berna. Scel des u nunas des annuncer per la plazza giù l'Italia, per questa domanda non è vel da stigier lunch.
6: In una seconda, per quel che era chiaro per me che io stoi fa, per quel che io faccio il buo, stun ja mal so enter per ons forse per quel qua è naturalmente in der possibilität gewin bo min chon min g sowieso bo ja weil schon in der welle dechne ku ei fuss pi probabel mai pli da quella possibilität
4: e do sche emils du sur silvans fa questa steht in efne de surdeda Simona Caminada ha do in avent informazions et experiences c'è l'ora ma so.
5: Quelles causas che n'in potom putus pel mince di, also sco funzionesce di de lavur, sco corrispondente, c'è stos fa, ni ho stos per mettere informazions, c'è sasida sasca en fixas, als contacts, non c'è c'è insult als contacts, quai è il adi osce ti venias an in a tiara, ne pittin c'è vestir nul, che ti asin reit. Nus cincene so de temas che vai usa bo se viu fa.
4: Un tema c'è als egen discuss sein les elecciuns de la regenza c'em lui prossaman. Ed erse Cordin Vincenz cugnuosce la politica ed il paiais ed as interesse pels temas e già el respecta sur pilier quis post.
6: Tutta quella organizzazione del di de lavur è per qua che io son us en in cert sen mio agen chef, io sto i decider, c'è in questo tema, io posso fare, wie fa, questo decide, se decide se setze, questo c'è che tutto su letto, questo c'è che io faccio l'us, il Berna della Casa Federale, e noi dine con un team, e noi venne dine in tecchina orientazione, e che è il su letto che fa esattamente quel lavoro.
4: Sia antecessore, la Simona Caminada, l'ho detto, il primo anno stoglie morder e Zieva sposa cominciare a giudare da rapporter per SRF dell'Italia.
0: E Zieva Roma resta qui per noi sulla giusta Mediterranea in un certo senso. Bger sull'aglia e poi c'è pleuvia e sbun per il turismo, ma non per bger as spartas dell'agricoltura. Par Svizzera sono rivos in difficoltà questa stet per vide la cialura e la suitigna. Ozzal Cusai Federel do liber supplementare spasa 50 milioni per giudire l'agricoltura. Ed è l'ho decis in ciotres in misures. C'è nunes c'è quello sum, sola Fabia Caduff.
7: Usche poche plövge sco quiste sta non aia a momedat in Svizzera de spöcis mesüre quantova ci vegn gio de ciel. In combinazion cu las cialurs a la situaziun actuala consequenzas per uman ed ambient, usche il cuslier federal responsabel Albert Rösti.
8: Besonders betroffen sind natürlich mal vulnerable Personen, die Gesundheit von Menschen und Tieren, Gewässer und Ökosysteme, dann ebenso die Wälder, Landwirtschaft, aber auch Rheinschifffahrt, Transporte und die Stromproduktion. Die Waldbrandgefahr war und bleibt vielerorts gross bis sehr gross.
7: Erschi ha dat als ultims dies un po' plövge nu calma quella situazion, declara il minister dell'ambient. I vol plövge sur un più lunch temp. Per agire a quarta vista vol la Confederazione sostenere il GOT con ulteriors de 7,5 milioni francs. Il GOT è un massiv stress da Sütina, osce Albert Rösti.
8: Mittel- und langfristig sind Waldverjüngung, Stabilitätspflege oder der Umbau der Wälder mit klimaangepassten Baumarten notwendig. Gerade die Waldverjüngung hat jetzt gelitten. Viele gepflanzte Bäume sind zum Teil abgestorben jetzt aufgrund dieser Hitze und können sich nicht weiterentwickeln. Dort braucht es Erneuerung.
7: Eir pels ons davent del 2028 esi planisada dar un credit supplementar pel got in cas si fa de bsögn. Eir l'agricultura patisce della sta cioda, perquè a il Cusagl federal eir quia decis agiut immediat. Pauras e paurs ci han survni per vide la sutina problems de liquidità dessen pudair torsu un credit, perquè mette il Cusagl federal a disposizion 54 milions francs, il credit stagnir pea in avò. Il minister d'Ambient intuna che quistes mesures sun mesures a curte vista che il Cusagl federal a decis oz. Important sei da vair in öl er les mesures a lunge vista per tuacont la müdada del clima. Il Departement per l'Ambient ha fat una analisa dels rischs che ci può capitar ter differents scenaris del svilup del clima.
8: Das Resultat war das, was wir diesen Sommer erlebt haben, dass eben die Hitze die größte Auswirkung und das größte Risiko ist. Wir haben im Jahr 24 und 25 Unwetterschäden, zum Teil sehr schlimme, gravierende Unwetterschäden erlebt. Die gehören auch zu den Risiken, aber die Auswirkungen der Hitze übersteigen diese Naturkatastrophenrisiken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu wissen, um entsprechend die Schlussfolgerung der Bedeutung der Anpassungsmaßnahmen ziehen zu können.
7: Causa c'è la cialur per tuaccia differenz departaments federals a il Cusagl federal, oz dat l'incumbenza tant al Departament dell'Intern, al Departament de Defesa ed er al Departament d'Economia de perseguitar la situazione e guardar si vol de più mesures per ir intorn cu la cialur e la sutina. In avant vol il Cusagl federal presentaramo quistu tuon una sintesa cun eventuales mesures.
0: La Fabia Caduff sur las decisions del Cusagl federal per reagir sulla bell'ora piuttosto suita da questa stetta. Che cosa già tua dal magazzino della Saira sul Cianil Rumensch, quist Marcoldi al 26 agosto, responsabile per contenia Selina Chistel, l'Ervin Caduff ha messo insieme presentò le novità al microfono del Tobia Faler. L'intero magazzino c'è tais er su nostra pagina online, già vi in avventi una pacifica Saira ed in avventi un divertibile programma su queste zone.

0: In calma, tres la saira cul Chanel Rumensch. L'an 2000 sem radunos un perfens de mountainbiker school ed en fatz per la prima volta un marathon de bike intorno al Parc Nazionale. Quello sto al cumenzament de d'una storia de sport tua speziella, la corsa festaggia quest'anzia 25 anniversari. Un dels organisatori al cumenzament della corsa era il nostro redattore Georg Luzzi e lavorava quella volta dal turismo a scuola. Il Roman Dobler ha discorso con Elzo dal cumenzament del bike marathon intorno al Parc Nazionale.
1: Ora dalla vista turistica è naturalmente molto interessante perché noi abbiamo il nome Parc Nazionale Svizzer e con cui, ora dalla vista del marketing, si poteva vendere quel prodotto fitch mein. E qui si è constatato vera svelte quella corsa potesse avere a venire. Non è niente fin già al primo momento per il prologue, grande interesse. Naturalmente ne dire qui che 2-3 persone si dire niente, ma non è constatato vera svelte qui potesse viaggiare.
2: Schon in quella iada con 4 differenze lösse di partenza, con 4 differenze tragezze.
1: Se non dire da prima di vento, qui non so se è preciso, ma in mince caso di avere svelto l'idea di avere quelle 4 destinazioni. Le vigne, naturalmente, perché non sto devono chattare con esse in una collaborazione. Io sto io or confine, io sto entrare da certo confine e stato di fare trattative col sol e per questo sei stato chattare in una soluzione con questo e questo è veramente vero svelto chattare quella soluzione e hai, ci sa dimostrato però diverse anni che questo è stato in successo.
2: Forse scodato in succer as li vignaschs e dit non partendo avendo da li vign per quai ha tu le spernotazioni delle scuridure e scuridure ci pernotan per voi parten l'ora d'avent da voi per esempio.
1: Preciso c'è dire qua questo. L'even simplemente c'è approfittare in sigi di questa corsa e han visto che il bike è proeso era un grande tema da quel tempo dire qui in Engedina Bassa proprio qua dire quel sport qua non veniva la moto in lunz di che si ho dire qua era in tempo che i dire fitch cerciare questo downhill e lasa sai badà questo is in trenti che si sto irsi in quel velo e provare da accettare con tutti 4 buone soluzioni se que, quelle ade con le vigne aveva funzionato.
2: C'è una lezione della comunicazione di quella ade, Georg Luzzi. Cosa è di quella ade che vuoi poter aiutare, che vuoi avere la comunicazione con questo lungo tragetto che vuoi essere? La sicurezza naturalmente è un grande tema.
1: La comunicazione si è al primo di organizzare con Funks. Era proprio una ditta, una firma specializzata che poteva colliare le svalze in una concella che si poteva al primo lasciare colliare con la centrale e si poteva dire chi ci si vuole e quello deve in avanti la colliazione. E qua era al primo una complicazione, quando era al primo in un'organizzazione che non funzionava, perché c'è tutti levano dire altri, tutti levano savare altri, quando credeva circa insieme al sistema. Als primi anni, e qua è proprio stata una grande sfida, aveva lui fitch blera gli otti insomma per tacciare tutti questi 140 km, perché se doveva avere 2 ore che guardano su mince metri del tragetto, se doveva avere la sicurezza che si capita altri, che in cui venne a savare e ci si può reclamare loro l'ambulanza o l'elicottero, quella sicurezza ci doveva essere.
2: In price fi svelta che ci si potesse fare e in price però ad un erder ciao ci vuoverà giusto il primo sonso, in cui ci vuole blare in proora, testare, improvvisare, di una grande fortuna.
1: Zura, la sai.

0: Sur est nue une pas fortune, c'è l'ora di una buona, si spensa vide la déjà la edizione in giochi di l'Ulemul e Naif. Se sto a dire, le prime sons hanno funzionato red bine, e di stat fitch pack accidents, e ad una funziona, e ad ovra blair blairs volontaris, e blair engagement, e sa quelle snots, una dos snots, se dire inviati veramente tutte pezze per vera, sono els bus al dret lui, sono els volontaris al dret lui, e se tutti questi hanno promesso, sono quasi er sul lui, sono er nuts. Also la è proprio dovrà ises dera er in di möt quale se dir nervus ises ne se aveva precis ci venia funzionari ci per quai se dera vano manch e di manchi 4 ore sbotti inviati be per esser sicuro se perciò tutto questo ci venia in quella gli otto ci venia qui a fare la corsa c'è questo posso ne dare in corsa ci funziona 100% noi ci dette incluri in discapit Pluffer, forse, che isa ne visa alci, oder chi ne sa da bada alci, chi ne potesse ora funzionare.
1: Al Georg Luzzi ci oggi do tutto il commenzamento di organizzare il Bike Marathon intorno al Parco Nazionale. La 25 è l'edizione del Jubileum, quella è questa fin d'evna, al 28 e 29 agosto.

0: Vus te gleis il programm rumänsch in Marco di Saira als Vencia Sisa Wurst. Zu vision event in a Pacifica Saira Sencia. Temp per un per novitäts del Sport.
1: RTR Sport.
0: L'inglais Matthew Brennan ha guadagnò per la seconda volta in sua carriera un'etappa della Vuelta. Il ciclista di 21 anni ha guadagnò il sprint, si aveva passato 173 km la cincevole etappa della Vuelta a Roquetes in Catalogna. Brennan aveva guadagnò già in domenica la seconda etappa della Vuelta entro il sprint di massa. Al classement generale, quel meglio in avanti al slovente dei Pogacar con un vantaggio di 3 minuti e 21 secondi, anzi a compatriot Primož Roglič. L'etappa da Damem, quella meglio da Alcosebre a Castello, su quell'etappa dopo bot 3 mm differenza d'altezza. Tal balapé va Joao Palinha definitivamente davanti da Bayern München. Al centro defensivo torna in sua patria per Benfica Lissabon. Il portugais paga per transfer 14 milioni di euro. Bayern München va compro a Palinha dal 2024 per 50 milioni di euro dal FC Fulham. La stagione passata del Nia in prestito a Tottenham Hotspur e la Premier League inglese. Si è contratto con Bayern München, quel vez valiente fin del 2028. In nostra stanza giusti la Premier League al Marocchem Ayoub Bouadi, muda da Lille in Francia per Manchester City, al centro da 18 anni ha sottoscritto un contratto fino al 2031, scuccia Manchester City o Comunicioz. La somma del transfer, qual è il presidente del Lille, Olivier Letton, 100 milioni di euro, con quello è quel più cer transfer di un giovedere della Ligue 1 francese per un club estero.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Las vischnaunkes grischunes survegnen a Jon 2027 in tot 73,2 milliuns francs de l'Ulivaziun de Finanzas Cantonale. Quen leva augmente d'incomens 1 milliuns cumpriau cun uon. De las cien vischnaunkes grischunes pagan curonte enen l'Ulivaziun de Ressources a ciunconte nov survegnen de nes. Contra la portenza ai exact enemiez a ni paga ni survegnen de nes. La vischnaunca d'Alvre sasca fia d'Alvenia de Castigli zonas de baghià spazialas co per las persunas che volun bandunar Brinzauls. La radunanza comunale ha approvau la revisiun parziale della planizzazione locale. Chi che vuol bandunar Brinzauls ha us temps 10 ans per baghià lau in una nuova casa. La Pur Swiss Alps SA, che aveva mince mai in bistro con stizun a Quere, a Dina Sogn Murezzi, a stuiu de poner la bilancia, qualco sei d'administrazione annunziau la Jamna Vergada. Ils vein duest alla dertiera regionale Malöge a vir la procedura de concurs de la societat, quindi scolavraturas e collavraturs a inveni dispensai per immediat. Il Cusei federal vuol sostenir purs e possessurs dual con 70 milions francs per combattere la calira e la scicira. Cion conta 4 milions francs due da in forma del credit senza joints per managis agricoles, perché quels sapen surmontar le strettes finanziales cajunadas della scicira. All'autoron due da 17,1 milions per adattar i uaul alla midada del clima. Il Parlament ston approvals de nes. Don Perotz, io diviso il Vinevon, buon divertimento con il programma.
2: La sera con Cianil Rumensch, Flo Cesas in queste ondas. La regenza svizzera vezza di meno bisogno di gir per via della stede ciò di Suta, oz al misso in maiso in Püschel im Süres e miliums pels goz e per l'agricoltura. C'è ci desto a previs, qual ho dins in un per minuts e più tardi dins l'ora ci ci vignozza in la marella e per c'è quella guarda 30 rotri in stalla. Sperestere restare sander vi, mio nome Tobia Faler, già vi sono 21 pacifica sera.
0: RTL, dalla demaun. Alla Saira.

0: Col Chanel Rumänsch Pacific vers la mezza. Quand bio is bio in Grischum? A quella domanda voziava la Marella. L'Andrina Caprezzo accompagnò una controlla di una pauraria de bio in Valchons ad Ander. E lo guardoso revila spedla al controller Simon Ragut Czarner durante una controlla di un ben da paus dalla pavleda dalla bestias fino alla documentazione in bureau.
1: Tutti as faccio si dice che non si sentiva e bablea. Blesbuse, das saß du schon näher, die Stuzi Pia Funz. Jetzt ist schon ein Ski. Es schon. Jeli entschieden, der Ski schkuloka. Die Wetze ist eigentlich frisch spät. Wie ein paar, schnee, Ski-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi, und wie Mette, wenn es da ist, trafisch, mach wie, per Minute, so, das saß näher, die hast du die.
0: L'Andrina Caprezzo è discurria col co-presidente de Bio Grischum, Claudio Gregori, su delle forze e le debolezze dell'agricoltura biologica.
2: I da ciò diversi niveaus cant strange ci è, ma gli è la differenza tra il Bio Federal o il Bio EU a Bio Swiss. Il Bio Swiss è un'organizzazione del Spox, da produzenza, il delegioso decide in principio sur la legge o le regolative c'è pans a c'è non pans. Mi si può dire che forse il piot label in Svizzera per Demeter e forse anche il pass più in avanti risguarda l'agricoltura biologica.
0: La marella biologica da questa sera, da vendere si mette in queste zone, è di USD a Parozz, al microfono fatto compagnia al Tobia Faler, già vicino a 20 in Pacifica sera, e stai bene.

0: RTL La Marella.
1: Pro Migrocop o Folk, dai sovent de frutta o verdura dus versions. La version convenzionale e la version bio, quella col tacciarol. Ma c'è es ciuff proprio, si scompre la version col label bio. A quella domanda esi da nostra redattura Andrina Caprez, la prima vaira da quest'anno. Ma infiniti con qua l'ora da La Marella al microfono Elias Zuzeos. Durante la star repetina qua per RTR Missions or dell'archivo. Missions ci non han perso nulla della loro attualità. E fiche attuale è una domanda. Quant bio è bio in Grischun? Per accettare la risposta a questa domanda, Andrina Caprez accompagna il controllador Simon Ragut-Charner per una controlla da bio su una pauraria d'Ander e qua della pavlada delle bestias fin per la documentazione in bureau. Per La Marella, Andrina Caprez è discorso col co-presidente di Bio Grischun, Claudio Gregori, davanti alle fermezze e alle flaivlezze dell'agricoltura biologica. Tutto da dire ossa qua, pro RTR.
0: La Marella.
2: In Lavardè am bottiglia davanti di regal da latte. X sorts latte vegans, soia, avagna, mandels, reis, kokos. Da speras X sorts latte vaccia, per part con malez da contradas idilliques a vaccias con cornes, ci saleiden giudiz cartungs. E tuttegna si latte vaccia ni bec, savens ans in scontra i plet bio, sinces pacchets. In Grischun, en 64% di 1880 bagn purils, bagns biologics. Da mai radont 1200, indicesci cantun. Ma scovin garantia ci z produkts, ci cas bagns producesan en biologics. C'è proprio eint bio, lo no c'è scritze. Precis a quella domanda vola siva La Marella ci terletztist. Isum, Andrina Caprez. Che è bio, insomma? Ken declara distanza ci vin fit pagnort londer, si va per agricoltura biologica.
3: Il mio nome è Claudio Gregori, sto a Breuegna, sono co-presidente da Bio Grischun, in organizzazione da commemors da la Biosuisse. Io, in nome ci vengo il greco, da nome Vetta, che è forza significante, lavora con la vetta, be contro la vetta. Io la prima idea di studi, di pionieri, da evitare di drui roba chimica sintetica per la produzione da mangiativa.
2: Ozans nomna its products, ci vignan producis con agiet da met sintetics e chemics convenzional. Ma am finianizons dall'industrializzazione, la fende in 1800 era bio, anzasetz la moda da producir convenzionale.
3: Sgara proprio da vos, anz, il teng, l'industria, non svevignando che le produzze, bliers, il splez, dic, an stile vorrei cula na tegra, perché ci non veven produzze per evitare malattie, se c'è un'inna trel che teng l'industria, il 1800, feng il 1800, c'è un 1900, c'è un'inna sghiara, ci sveva, dic, beg, mema blier, mangiativa, c'è, allora, ne trel sto che, prodotti fits attractivi per l'agricoltura, per producere da ple, la domanda era con il marcio, era con...
2: Ma antraschegn oggi erdo da ple monoculturas e per conseguenza da ple malzognas dalle plantas, ad anche da ple produkts artificiali chemics ancunter che le malzognas. Le pionieras ed its pioniers da bio vedian allora realizzò?
3: Cis. Stesso chatere in otra veia da lavorare, producere, culla nantegra, culla biersa, culla vetta, abbe contr. Okay, allora sto la prima idea di nostri pioniers. Il spremes, caso non ne usi in gin marciò, caso non proprio che faz o da persuasion, perché c'è un vis che non so e riuscire in avanti, ci mincemo la teia sol in a bomba, contr. Questa forse l'idea fondamentale o ideologica, cioè l'idea da bio è evitare malattie, avere la prima idea di cercare un prodotto chimico contra a malattia. Ok, per gli umani fece una buona ideologia.
2: Da mai l'uvrar an armonia con la terra animale vetta ad impedir malzognas ampe da combattere l'aspitart con mezz chemix. Oz vedia bio an Svizzera e na parte in Marcia da radont tot a spercent. Bec ex non bler, ma tutegna da pleci en anisha. A comparadia con otras terras, la piota compart. Bio è un term surmagia. Che vuol dire angalci ci satigna vet las reglas da l'ordinazione da bio federala per scriversi bio sezis products. In logo da bio statal dati dan tambec an Svizzera. Its biblers products on il label Bio Swiss. C'è la più grande organizzazione da bio in Svizzera, a c'è neida fondata in 1980. A che prodotti hanno sancanoscia in bottega vedi in Brombal Alf sem fons vert.
3: I da c'è diversi nivous cant strenc ci è. Ma c'è la differenza tra il bio federale o il bio EU a bio Swiss. Il bio Swiss è un'organizzazione di pocs da producents als delegios deciden in principio sur la legge o regolativi, c'è pans e c'è non pans. Mi si può dire che è forse il piot, label, in Svizzera per Demeter e forse anche pass più in avanti riguardo l'agricoltura biologica.
2: Se mi tagli il label, se il podest, sur vin Demeter da mai or, Bio Swiss, vo con argent, l'ordinazione da Bio Federale, bronz, e le regole che valen an l'Unione Europea, manciainten knapp il podest. E scuove in garantia che allora propa eint Bio, la nuova cescrezze Bio?
3: Mince ben stonier controllo in agida l'on, si è dato naturalmente controllo, durante le controllo annuali, in regards, scu tegen la biesta, scu stanni, in i sangas, tegen il poker ben la biesta, las vaccias, las gilegas, il schuis, a decrei, ir, ils controllers, egen scu los, ben, bit, l'otter vaccian zer, in cert per cien cavezza sen veia, nos an temles, nos an restrizions a tempos, nos an da perdode restrizions, cun, pa ir, saldiavol, c'è ci sta fer dati gli occhi provo da evitare o da gli errori regolativi. Ma per i crei che non è un tema che provo in natura della lingua di ir meglio con le controlle il sistema di controllo crei è già se ne

0: Per fare un maletto, tu sei una controlla, vigna montos e stivans da guma. Gli accorsi per la nuova mesa, sei ben puril da Rico a Riccardo Michael ad Andir. In bel de da primavera sugli alei.
1: Ci vanno di qua?
0: Tu somans a saleden. Antant cien, grond cian bregn, streccia antun las chiomas di sis patrun ed observa exact, Cici e Nico, oz sei sis bagn.
1: Nus vain la controlla principale.
0: Simon Ragucciarner senior ci fa la controlla era avan la si pension sets pour da bio. A cum far controllas per la facenta da controlla a certificazion bio inspecta o el da ple ci van Jons experiencia. Pibot montava gen fin 170 controllas ad on. Ozande vin al pergidaror. 70 am fine noch 80 già don deal.
1: Tu hai fatto sì dice che non si sentiva e blea blea spuso. Lo sa lo schon neo ti sto si pi a funz. E ti schon sì. Qui vezzes schon. E ieri an ceva da sì sculoca. Ti vezzes sai che le frispette. Qui un po' finie si dice anni in quei metti mentre da si traffisce. Ma qui per minuti se lo sassi o ti has da di.
0: Da pleda che la Ileida vin Simon Ragucciarner anche a tradeir più tard an l'emission.
1: Bien, ma se gli strass.
0: Per regla, Squeroz vin controllò in madem moment ci vin tignia in las reglas della Confederazione e che las da Bio Suiz. La controlla anceva nuin per las vaccias da lacci. Elas veivan ainte nena stala libra, ma per maier vini tutte in afficidas. I por Rico Michael da Clera.
2: Vaiti an cornes, e inter nun sera già che svagn adinia sarò ainte in tains per maier. Simplemente già che ier quellas che in bici si fermas che an ier peda da maier. Elas ir ai gifri sir sisse ad uras e ni sarà da sain per maier. Ai resti teins sani ihren Tod.
1: Qua letzi in der, ja, tut das an am Fein. Aber wie nahst, also qua sala, pi, schwache sa am...
2: Saum mei. Aber rosa schein sa loi, hier stier, wo alles.
0: Las vaccias von or sich Platz, ci separa in Lida Maier, di Lida Durmen. Il platz da Stardiu è quert con un sacchetti vejor scutera.
1: Qui è un nuovo
2: compost
1: in la mancia.
2: C'è tutto quello che c'è, questo tempo viene quello che c'è. Un vizio quasi.
1: Ehi, fima.
2: Preparci con i fima, quello che è umido, che viene ora. Quando ti sei in un gym, allora vas due GG tras con una macchina, cioè con un gruppo, per chi viene in aria. Allora c'erano quelle batterie a lavorare. Con la grascia in gym, allora da qua in compost. Also, qua viene ciolzo taint, qua in macchina si digna. Da taint ser taint mette il tier, puoi spiegare fresca roba. Aber ja, le vacce sono fecce con taint. Io ho un platz, in ora friedler platz. Noi vanno a me qua, me iger, 8 metri quadrati pro vaccia. Ja, qua in ora. Aber es ist auch so, dass es mit Kornen und Kornen ist per me unser System, das funktioniert. Wir haben einen Platz, wir sind sehr schön geworden. Nur so ein schon Vantage, dass es ein Plätterschblärplatz
1: ist. Ja.
2: Also, es ist in Werde in Scher, wenn wir noch in ihren Turnen, noch in Mayen, es sind Quintanien, 10 Meter Quadrat, wenn sie uns presst, in Doppel, da kann ich nicht schritten wollen. Also, wenn eins in einer Schotsch, Meter Quadrat pro Watsche.
1: Wir haben mit Kornes drüber.
2: Aber mit Kornes drüber in der Pläne? Ja, klar. Aber ja, ich habe hier die Partner, die waren in Turn, die trennt rein. Immer eher, allora, die ist lieber, die ist eher separat, ein Lotterlia.
0: Bio wird nur noch der Mensch erdeir, die Animals und der Pläne. Se la parte da mezz, noi ci la svaccias vona spass, o in trant roter, e na boxa. Ci ragorda un po' vede na boxa vigna da far fotografias da pass. Ma, simplemente in

0: dalla dimensione più esatta e una vaccia o plaz.
1: Qua sono in meia roba corta.
2: Stazione.
1: In stazione. Quella sono qua, qui dall'uraia, hanno in chip. Allora se da rein, qua in camminci in surveen. Allora vai.
0: Bio obleras regles. Der Bioswiss enig ancradas an ein Dokument da passa 300 paginas. Sperit Platz a di Time ti di animal passant enti liber. Elo, per exempel, irreglo, cins posa dar ad ena vaccia maximal 5% pavel concentro.
2: Quai su vedelz?
0: Sperit svedelz, vigna ner l'armainta, las gallinas a las fioras giudicidas. Ed erit pavel ad it fagn. Ed differenz documents vignan controllos. Avanti volor an avanti sports. Tienzen en pro dall'otra vart della Vishnanka.
1: Ja, prendi sti auto, ha? Mi sguardare in se ir da vos ein, te.
3: Es cala controlla voglio, zac, zac, zac. Sen c'è, vordezzo sceglia.
2: A qui has un po' ien lanciver. Ti faccio il controllo. Il principale è che ti guardi tutti i giorni. Quindi ti ne vuoi le leggi di te. Qui si vedono i sounds, qui si vedono gli ordini, chi trova, l'acqua, mette tutto il principale. A spesa guarda se lo vuoi tirare là, anche ti va a strada, c'è il pavel, anche lì dappertutto, non che ti va a strada. A sedine in gilla, a spesa suoi, mette le bestie.
3: A sentire guarda la loca in.
2: Il pavel si gira in ordine, altro che si gira bio.
3: Quanto vai allora che?
2: Ah, jetzt wird es wie die Sachs, sie den Wert, sie da Sachs Blaus, jetzt sind du bitte sie, bitte bien.
3: Aber was wird ich fahren an zwei Jobbetsch?
2: Na, aber ich dachte schon an, dass ich kumpel und fahren, ich blende an der Tier fahren. Quatsch nur natural, das ist Bio, und du hast dann er la natural in den Hof und fahren schon. Seit Allo, sì, natural, c'è un po' prima, più avanti ti vedevo con le balle grandi, se vuoi dire, la compro. Adesso, tra quel che fa le balle, quella osserina, il trucco la fa in grandi balle, tu surda un po'.
4: A ciò ti compri stier, fai, allora c'è svira, i squins.
2: I squins, sì, il certificato.
3: A che si viene nel controllo sotto la controllo?
2: Dove viene lui? La parte del bureau. A Zalezza va lo prestano e si dice, le prestano più dici. Viene poi in dilemma che va in eba. Ti trovo a spesso più la time del bureau che si traffe.
0: In auto si ferma a Trempro, ci vai ora scuscia al Fisni, ci vuoi un turno.
2: E là, là, qua, un per.
1: Ah, change.
2: Change.
1: Pierz Nirs Dal in via Razza.
0: Ich por da Clara, ich controllader der Latirs ed observa.
1: Da qua va in Gesle Fortuna i Justin Duce.
2: Ah! In Duce. Ci siamo in Nampo.
1: Allora scheint sa venir Nampo ama. Chi ha nava fresca.
2: Ah ja, ma vanno i bugenda. A salulla,
1: eh? Ja.
0: Cura ci tote examinò, vogliono avantare in air.
1: Qua è da Salin.
2: Ja.
1: Qualche asura, qualche altra.
0: Il auto vin vec abbandonò.
2: Il pur biologico, quello è forzò da dove in ben will. Sti mas mangiatat, ne le sa sbici contisi a curiger. Ma sto se dove il or da va un ci che ti sta a fa.
1: Cura i dreg moment. Ja.
0: Dati te las controllas ercians vo a pir proas sen er.
2: Ah, jetzt dati, schon ea. Also, mi usvangia quei dati, qualche scongi, quelle campagne schi dati. Mincion, se c'è otter, ben preo probas.
0: Per guardarci sei an in stasi.
2: Ja. Ah, beh, qui esci campagne schi in falo, scongi il risico passiert. Controller salvo schon am da na Woseli alle Chef quasi weiß in Fort zu fahren also stehst in Zentimain che sei di quasi ti c'è bin mur
0: vedo c'è una cosa che scontur minca Zentimain
2: Mo si pur ben nervus. Nei, eben schon. Ein paar Wetzes. Gut, ja, so den Auswein lupen, das Kontrolles, gegen Prinzipales sind ein CC, sind er, per Exempel. Und schlug was, schon vier von uns an der Kontrolle. Tut Menesas kontrollieren. Mit Menesas. Per cui waren sie quels, quels uns, mit die Fokus sind CC spezial. Quelle sei l'usio is da vos ons.
1: Is da vos ons, weil Clemin schon gia duas to con tres controllas. Also so sco quella qua, quella i gien uns ceda. Qua so renn si telefon in gia wand, dus, mer tres, aber ja, ohne erst so controlla li schurmetsch dis animals, is do seinza uns cea. Also la wingin simple mensch. Da lura ja, irgendwann ist da la Controlla Alva. Controlla Alva num, quei plitost la Part della Produktion, also der Nuss Latsch, Latsch da quai.
0: Also Alf Wien da Latsch.
1: Ja, und so setz, la Blaue, jetzt in la Pli, tot im Movement des Animals, constat quai, a Sala, tot, tot is, Schritzei tot, nun schee tot, allur er noch in China Traktor is Animals, jetzt wenn er la Kontrollo an der Scheia.
0: Also Traktor kun Mastegna, per exempel?
1: Kun Mastegna, ja. Also an der Setz i
2: Blaue Mastegnas.
1: Ja, an der Setz i tot, i Fabiciori, naturali er prepar antibiotika, aber er scheo, China, per exempel, da castrar is vede als ner quels ca fangiau is corns chi ambice mal a quai tot a jetzi a la ad allora ven mitir controllas da gilles a tot quai constati a la tot quai er schon ja ven er mince per ons at controllas dati
2: Dang da lach,
1: na? Na, let's see, qua. Qua è la garage. Qua, qua è il tang da lach, il standamulger. Qua è in la svaccia, sta orda fuorind. Mulger, svenza tresa lea. Ad allora vanno in avanda mai hier.
2: Vedi che mangia snut, qua.
1: Ja, beh, con quel che noi svegni i veterinari, qua in Visnanca, mangia noi Und so setzen in Medikaments sind Reserva. Da lana china jetzt la lurische sind ang manare in Eista. Curas priaindis Medikaments, curas duvro, perce tiers, a ce asang d'antorn. A quai weinsen, nu so einen so setz me qua, si veterinari dat in Medikament, a lura i perque tier, a fito. Per simpel, ja.
0: Als ein Animal proprio mal sang, allora hast du da Antibiotika, erst ein Bein.
1: Ja. Anka!
2: Das ist einfach mit Medikaments, eben mit kritischen Antibiotika, das kann ich. Das lässt du fahren, per con eine Probe.
1: Als ich ihn lasse, ein bisschen, und setze ihn in Reserve, also vorbeugend. Lass es ein bisschen fahren con Antibiotika. Weil ich schon ist da wo so ein sehr ihr das konventionell sie wenn ihr falsch fisch blär.
2: Gut, nun lassen wir uns.
1: Nein, sei Büro.
2: Büro, ha?
0: Cura c'è l'inspezione di bagn è liquidata mei dalla controlla il lì e del rifocus. I vancia da fi, da vos meisa con ordinator e laptop.
2: Vediamo qua ti, dalla parte del Büro, e qui da tinga Quelle Checkliste, dann siehst du, dass er ein Checkpunkt ist. Das ist das.
0: Oskinta, c'è documentò ein Ordinator da Rico Michael. Quittanzas, Listas, Notizias. C'è ni compro, bandia, cans animals oiz il bagn. Tot vin comparadea, controlla da Katarins.
1: Quai di settembre. Da qua. A qua vizzale.
2: Quando qua io spizzo, qua io sufa 275 Hilfsknospe, qui va la champagne. Mi sono un po' meglio di sì, quelli così, che constato.
0: Adesso che per la possibile data verschwindel. Also da comprare per esempio un sacco convenzionale.
1: Date a digna. Io vorrei fare un sistema che mince facenda che venda, roba corta che questo sono, scriver sai, no che va, ci va. Da conosci quei bici, da lana, also schin, ja, schin les, das ist illa possibile dat, ciao. An quas meins schin inga kontrol, medaint, se i risch, chi chattanai, clear dati quai. A quai veniera dar, da per tot no chi dat, controllas, dati per quai fani las controllas, per da quai chi dati da quals catenia invece ein dai.
0: E una garanzia da 100% an Servin quasi in aiucr, better bio. Lo, dat in squanoter liser, a degna puspe persunas ci proandan izi giror in sistem.
2: Aber è schon un po' essendo schon an civa sensibilisavaia neua che ti stu svolda meir. Per dat trafis che n'en conosce, che n'sa, che n'stu svolda tutto perché qua. Also, là sta un giallo qui, qua ce l'ho visto me. Là vai, lo sono più a fondo. Là va son, ti dici, l'ultimo scongi, va son otter. Là va me pli, in quel punto, liber. Là va des lo bit pli, si la biascia, ne si, là va lo bit vuoi, ti ziccals. Là va lo proprio, in quel punto, che si sa sei, di una navau. A gente con quelle idee, quelle che provano, quelle idee in Oriente, a due quadrati chiusi, che ti aspetti la tata che compra.
4: Roba corta.
2: Chi viene bici qui, okay, qui catta bici traffi.
0: E che vecchio via da quella situazione?
2: Non è quel caso, non è Dio. Ma quel lustus lo adesso si insurba. A là va a slubit menia, là va a slubperdia. In primo un catto squibito, svenz lo sensibilizzo un po', lo svas annia, lo svas al ciompiti, si punct, e ti catto slua un bici, quando esce in giro, lo hai trovato lo halt, colevi di pervasi, scolvenlo con la sessa di alas, salut, sas lo ie vuda ne vala alas, si, quando esce un, fai slua, gici l'ander, vede si ieni. Also qui va bene niente controlla qua sto sui successivi villande.
0: E c'è conseguenza stati che non ora?
2: E qui va un tocco leo. Tocca il vento via su. Onin. E tu sogna via su.
0: Ad il motivo di fone è da nerz, also c'è un sorvinto per da nerz per senza bio.
1: Also usa... I sei asser ter guis produkts, se stagno se te la via, roba corte, natural, in a differenza di prezzi da comprar. Ad allora io criterio in quasi, allora frisir ier, chi datten ier da plica quai chi lascia, non se sezze bio, sur quals 5% d'ora. A quai allora la prestazione che las faccia, se c'è te, sas natural dar giao, da plei laccia, se erpo spede, da plica via naint. Ja, ci sono esplicite da plica via nein, di vai era d'ora.
0: Per le controlle da bio, da ti un sistema da punti.
2: C'è lo esso sainzi, ci spais, che invece non c'è lo dei punti. Adel, a qui d'altro si viene a una seconda, da te lo dubbel.
4: A ci tocca un
2: 10 punti, per te c'è no? 10 punti, sì, qui va su due, e qui va su due.
4: Allora
2: c'è via costare,
4: allora
2: c'è un punto, allora viene spesa. C'è 10. Eba 10 in libri.
4: Ah!
2: Also, blei adatti da quel. Cogine sì, flüchtigkeitsfehler. Cogine. Das sind ja, mi fai una cruz, lascione. Sì, fai qui da pupia. E qui, qui è da quel stantuso, sì, qui. Ja. Nus va proprio i. Stierst du nicht mehr in Ordnung, lauer, dass du mit mir jeder falsch nieder, ne? Hallo, ich ist Konsument, dass du mit mir jeder, dann ich bin da. Wie eigentlich, was ist das Punkt? Ja, also, ich bin da, die. La poi Martino zunt. Questo papier. So. Io fossi no.
4: So.
2: Mi dà che il computer mano. Ci calezzo maneggia. Hast du da paradas?
1: Nein, das ist so.
2: Du hast da ein paar. Viele ein Stück leer.
1: Ja, das ist ja, ne? Ja.
2: Da bin ich noch ein Jahr. Viele ein Stück in Ordnung. Ich denke, wir haben eigentlich ein Spezial. Se vuoi abbiegi mincia. Aber qua das ciò si dice. Ja, viele ein Stück in Ordnung. Tip-top, grazie a tutti.
0: I controllader Simon Ragucciarner ed Eric Paul Rico Michael en contains. Ma da mai, si va knapp dus ores ogni nom, si va la controlla e avant la controlla. Am bottega davanti regal da lach, pari tot simple. Bio, ni be bio. Ma da vos its labels statt an reglas. Cion eritis cum feins. E clerci Claudio Gregori, il co-presidente Bio Grischung, c'era schon nia pleda lanciata da Calamarella, e fan da Bio. Ma c'è deial Salvin confrontò con la critica la più frequente anche con ex. Diesel, Pritsch, Soz, nian soglia insomma ven avant di scorrer da bio, malgro contaminazions, per esempio antras chemicalias eternas scupefas, ci paran d'esser ein di frattemp quasi dappertut.
5: Nos vegen in den ambient, ci nos nos am, influenzer tot las restanzas. Nos haben hier so la bassa spielen in einer Wehe nationale. Ci passen Autos ans ihr Loh. Nos haben erst ein Pros, biologisch. Aber schon aus dessen Schen, wenn wir fortsetzen in der Religion, die desassen in der Ideologie, pragmatischer, ci sprawa da produzieren in einer meilleren Wehe, senza druir Produkte, Chemiks, Synthetiks.
0: Antras Kenj anstopt ja er akzeptare in certant ci detta rastanza sur di ambient, cian sapt ja bec influenzar.
5: Kenja in a domanda kant ideel ci se sen veia uder ir in cert pragmatismus, ci nu vol sex, ci nus les plir serius, tot li regulativ, aber nos vegven entenen sen en moment, ci nus an ir confins kant ferns ans nos influenzer in nos ambient. Alla corte, se la lunge che forse in altre domande.
0: A scuola che con situazioni concrete, per esempio, il Cimpro vindo bro dan virn scuparcadi e la polluzione andras gen?
5: Che cas gig singles. Aber i dati, se, i dati che per quel cas non ans engin regulativ la biosvis. C'è in caso il gadir proprio scugara che or. A di crei che non so forse del generale e cresce che è uscita ci sto il che gadir quella controlla passir cal parcheggio che discute che garur
0: in pregiudizi an conter bio cianzainta degna puspe e ci la produzione biologica d'ora per esempio da ple diesel perché cian sto trattare ier da bio pisavens tiener convenzional no cian so sprizzar produkts chemics. Co anstopt ja resguardar l'antira calculazion dei Claudio Gregori?
5: Per la produzione de quels pesticidi drau natürlich enorm energia. Aber che il svilup, se nos garn sel zeir, se il nos fuens cant as jedes passes tres, lo so li prendi extrem lels de vus vengs 30 ir 40 tons, ad is prau a lo, natürlich ir da optimir. Kann blir statt passier. Wie ist da klar, dass nos eschen an tja denga, wie die amprender an ihr meilier, los bei ihr lasser kritik und se setz.
0: Tja, allora so die Strecke meilier. Bio, ni regional.
5: An meilier er lokal bio. In un lesos che me metten in denga konkurrenza. Pleweg il netz da tots duas, an tots duas weies. Pleer. Fitz simpatic, fitz ideologic, da der i compr regional ad engrischun d'aver la possibilità da comprare regional a bio.
0: Ma ken oiz is prich? La produzion biologica è picera, perché c'ans tesistas in chemia poi dar raccoltas pi picnas, ed marjas dallas botteias gioian en arola. E token fa la finala i product picer, dei Claudio Gregori. Bio. Kenia da mai da ple tien label, tie en system kun reglas, kun controllas, ed kun limits. Ed co dati gli factor kerstiang, ci fa spagns, kun ni senza leir. E tranter ideal e realitat, tranter price per schwasium, resta ena ciosa centrala, la scelta dat egna e mincin. Kenia stola Marella c'ha urdopi precis se la produzione da bio an grigion. Producenta è stata Anna Serarda Campel, in misnum Andrina Caprez. An graz fitch ci vets dar lo.

0: La Marella.
1: Vai tu dire la Marella, quant bio es bio in region da Andrina Caprez. Fotografie della controllo sul bain pauril dels Michaels e grafiche informative, chatavet con un clic via rtr.ch e là chatavet dare un'intervista col co-presidente da Bio Grigion, Claudio Gregori, da var domandas sco c'è smelder, il cucumber regional, convenzional o la versione biologica pacchettata ent in plastic. In Grischun produce un radon 60% de powers e powers tenor las reglas de bio tendenza a munt. Ma i da era il contrari, powers e powers ci han fat un perons bio e tornan l'ura der c'è pro la produzion convenzionale. Con un power ci desi questa via a Andrina Caprez discorri c'è motivs ce la gnu per lasciar la via bio da vossai. Dodina qua giusto scoprossem. The one Milky Chance is Stolen Dance.

0: talk about it.
1: Terin Sondels, 22 de Wurst in 17 Minuten. Mezzdi, wo der Levet Lura de la Marella. Dino Balestra ist Power de Chavras e Besche e produce vonin Prodots de Lat Chavra e Chan de Besche. Wann Radont Otan seid zur tutle Powerie de ses Babci e produeva Bio. Ella però müda quai a decis de müdar la Produktion de Bio sün konventional. Terre volü savair, ci motivs ci te l'han portà a questa decisión. Andrina Caprez.
2: Dino Balestra è Power e producesce a sua nin Cigrun e Cernursa. Sperkegn cultivescha leir fons cun gran ed erva. A kegn a moda convenzionala, a pepli biologica.
3: Avant 7-8 anni vai a surpi i travai da mis bab, che aveva loschon blerons fac cum bio. A diva lo surpi i kei, avant facem perons cum che label da bio.
2: Il motivo principale c'è l'esa decidia da tornare da bio per spenavos in una produzione convenzionale, se an stades las regles da bio, ci se an neides bistrancias.
3: Da vendi on vancia treis, oni els in una nuova legge, anti biolandbau, cins po bever antolas cioras stone ir esser liber vancia 4 ores. Aber Nox lasciano natürlich ora las nossas choras trantardé, also che son NAID frank 3-4 ores e ni che sora avant, asiva poniera neint at onisis agen platz.
2: Per mantenere bio manceva il platz an uin, ni dec oter, di no balestra vestu i reducir i domber di cis animals, ce c'alleva bec.
3: In so ranto las choras, in so einfach da ple platz, als schon lieber ohne da wert tant Quadratmeter, allo es sind Stühle, die Nerpi packen Chores, aber kei chi noch Swandin, Fischbein, is Produkts, da Latsch, also Kajil, at Duschea, ecke überhaupt mi Angst tolle Domande. Ja.
2: Dino Balestra dei, Chels travagliam piuttosto intensiv las Chores.
3: Noch Pavlanier, fisch intensiv alles, lo è einfach momentan frank, chi di Bio Rambau, è piuttosto un po' greve perché ci io lo era a legge della roba corta ci si può invece parlare scucci in svot
2: ma invece era anche altri motivi
3: noi già in da stazza l'Alp circa con buon sur 100 ore a circa in mezzo o in tante estres ad era einfach greve da catar ore da travail biologics e vor allem Levens nox vordarci vain sangas choras ci piance l'alp at e coi einfach becciu sche funcciono.
2: Dami dar a navos da bios in convenzional sei a sto nigna chiosa. I paval cial compra vettirs sei a os di convenzional in toc pi bu marcea. Di fons per ancunter det i becci grondas midadas deial.
3: Nox spritzain navot a dain becci in cece special da pleci oter a grascia a puscinia vanza a forse che lo inza c'è un po' un kunstdünger aber tot an grenzes a per jetz in so franza cugina vot der noxe co aber se la nostra altezza co a su manin è che erbe c'è un bedink se i fons sci extrem scu giù la bassa no c'è anc pi extrem er c'è prova da pirori maximum ertrag
2: Ma fisi beppi lucrativ, schans warda sitz den ers da far bio am peda convenzional.
3: Se mis travai uscesco ci nox vain creia becci e sci extrem nox vain er culas hectares ci nox farain dati enza setz becci farug da ple den ers.
2: Denza ce vegel dan tant schon di respect, cum mi dar an avos da bios in convenzional. La reaktion da client as a client.
3: Wenn forse ja prem gi un po tema per veda ci la fira ci dat forse un po an zemen cin sobec che label da bio aber ko überhaupt sto nin problem nus wenn gi pleo mank tot is nos clients ci un pi an avant is products for allem is kajil ha is products da lach da chora Is Pritz, wenn sie pudiert in Eck, schon avant.
2: Uscea ci visur tot consteta la decisiun per i por de cioras an ursas an cadegna. Ed el dei cel remarcia ter la jocht ci seia actualmanc prest pi domando produkts regionals ci produkts da bio. A ken seia tanti cas ter la jocht indigena scuertiz giasts. Resumonza lascia dire biostat per una moda da producire in armonia con natura, animal e vita ed o usceia erbleras regles. Per its managis poche in montar in grand invest da tempo, lavoro e resources a chen vece automatic con da plegudogn. Alla fin resta bio savenze una domanda da persuasion.
1: Bio o na? C'è sta davo il label bio, quant bio è sgrigiun, c'è un avvantaggio e disavvantaggio dell'agricoltura biologica. Se voi avete domande aperte, è stato bondrius, ci fate quel click via rtr.ch e sfondrai in l'articolo della Marena.

0: La saira der RTR.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Las vischnaunches grischunes survegnen a Ion 2020 siaten tot 73,2 milliuns francs de l'olivazion de finanzas cantonale. Quen leva augmente d'incomaci 1 milliuns cumpriau cun uon. Dallas cien vischnaunches grischunes pagan curonte enen l'olivazion de ressources a cun conta nov survegnen de nes. Contra la portenza ai exact enne miez a ni paga ni survegnen de nes. La vischnaunche d'Alvre sasche fie d'Alvenia de Castigli zones de bagià spazialas co per las persunas che volun bandunar Brinzauls. La radunanza comunale ha approvau la revisiun parziale de la planizaziun locale. Chi che vuol bandunar Brinzauls ha us temps 10 giorni per bagià lau in una nuova casa. La Pur Swiss Alps SA, che aveva mince mai in bistro con stizzun a Quere, a Dina Sogn Murezzi, ha studiato a ponere la bilancia, qualche sei d'administrazione annunziau la Jamna Vergada. Ils vendus dalla dertiera regionale Malöge a virde la procedura de concurs della società, quindi scolavoraturas e collavoraturs a invenir dispensai per immediat. Il Consiglio federale vuol sostenere purse possessori dual con 70 milioni di francs per combattere la calira alla scicchiera. Ci conta 4 milioni di francs due dà in forma del credit senza joints per managis agricoles, perché quelli sapono surmontare le strette finanziali cagionate dalla scicchiera. All'autoron due dà 17,1 milioni per adattare i uaul alla midada del clima. Il Parlamento sta approvando il denes. Don Perotz, io diviso il Vinevon, buon divertimento con il programma.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

Fluor setgiadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fögls chat üna fluor setgiada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una jada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, er l'algordanza get da quel temp. Quaici des mort, es mort. Rimmes, vusch's sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.

Dallas jadas es l'idora la vardabe da d'un storm. Dallas jadas es l'idora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels t'müchs la fora, ant codar l'ora in tuorn, ant codar l'ora in tuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. T'gnair in daia quella spada, e odair respet cumun. E odair respet cumun. Fincia l'aivar in sacciocca, curce il sves da sai, no sa. Fincia l'aivar in sacciocca, curce il sves da sai.